0: Ciao Radio Manila, sono Ivano da Vercelli. Vorrei per piacere ascoltare Partenone dei The Colors e Serena Brancale. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo in autostrada sulla Torino-Milano, stiamo andando a prendere l'aereo per andare in vacanza a Pag. Sono con Letizia, la mia ragazza, il mio amico Riccardo e la mia amica Andrea. Volevamo ascoltare Felicità di Albano e Romina. E chi non ascolta Radio Manila, game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Carlo da Tortona. Vorrei richiedere se possibile Cattive abitudini di Salmo e Colapesce. Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Alessio e Simone da Torino. Vorremmo dedicare ai nostri colleghi l'Ala Song di Bob Sinclair, grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Sono al lavoro e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone dei Duran Duran. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Da Dio di Brescia, un saluto a tutti da Paolo di Torino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro da Cuneo. Vorrei ascoltare se possibile Immensamente o una qualsiasi canzone di Umberto Tozzi. Grazie mille e buonanotte.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Volevamo ascoltare Tuca Macarena di Baby K.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Roberto da Novi Ligure. Vorrei ascoltare Jealous Lover dei Rolling Stones e la dedico a Sandro, grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Spot.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Orietta da Rivoli. Mi puoi mettere Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni?
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Claudio e Roberto da Arona. Vorremmo dedicare Siamo solo noi di Vasco al nostro collega Samuele da e di Gallarate.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

imitar, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Olio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, il resto.

Buonanotte Radio Manila, sono Maria. Volevo dedicare ad Alessandro che tesoro che sei di Antonello Venditti, grazie di cuore.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Luca da Asti. Sto andando a lavoro e vorrei richiedere Mary dei gemelli diversi, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Emma, mi puoi mettere una canzone di Clara? Un bacione e un saluto a tutti.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Manuela da Savigliano. Vorrei ascoltare se possibile Mamma non mamma di Madam, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tu

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Danilo da Torino. Mi puoi mettere una canzone di Rafa a tua scelta? Grazie e buon martedì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Paola di Sommariva Perno, vorrei ascoltare La testa gira e la dedico a Maurizia e Silvia.
1: Radio Manila te le suona.
2: Aia!

0: Buongiorno Manila, sono Max. Oggi vorrei riascoltare un successo di Phil Collins, A tua scelta. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Elton John con Don't Let the Sun Go Down on Me. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro una buona giornata. Grazie per quello che fai per noi. Un saluto a tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter, insomma arriva a Walter di Nonelle Famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: più.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Arte sia da Sydney. Vorrei ascoltare Non so che darei di Alan Sorrenti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Jessica da Ivrea, vorrei ascoltare Cabana di Irama.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno Manila, sono Alfonso da Nichelino. Mi puoi mettere una canzone delle bambole di Pezza? Grazie e un saluto a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims, Break Up in Reverse? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 5 e un minuto.
12: Radio Manila. Nuovo singolo.
13: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: sign.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila. Mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Grazie Biagio.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Riccardo da Biella. Mi puoi mettere Living on My Own? Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Per

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Radio Manila. Radio Manila te le suona.
1: Buongiorno signorina 9001. Sono Lela da Cremagnole, sto dando lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi devi mettere le vibrazioni con l'amore zen. Vi auguro tutti quanti un buon martedì e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Zen.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giorgia. Vorrei ascoltare Banda Ives di Katy Perry, se non fosse disponibile una a vostra scelta.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, buongiorno, sono Tiziano da Rivoli. Volevo dedicare Tarzan Boy a mio fratello Samuele.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Vorrei ascoltare Blinding Lights di The Weeknd e augurare buona giornata a tutti. Ciao!

0: Starter Pack.
1: Ciao Manila, sono Dario da Avigliana. È possibile ascoltare Italia Starter Pack DJ Axe? Sto andando a lavoro e saluto tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Annalisa. Mi piacerebbe ascoltare Matiri all'Avar di Siena Spyro. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.
4: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ciao Radio Manila, sono Ilan. Vorrei ascoltare Bella Davvero di Ultimo, grazie e buona giornata. Buongiorno Radio Manila, vorrei per favore ascoltare una canzone di Zucchero, un saluto Edoardo da Orbassano.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Vi lascio assieme al mitico Alice D'Amico per iniziare al meglio la giornata. Auguro a tutti un buon martedì. Un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili e ci ascoltano anche dalle vacanze attraverso la nostra app. Bravi, bravissimi. Ricordate che c'è un numero mistico, artistico, il 338 50 38 908, che vi permette di mandare i vostri messaggi audio.

0: Bacca, canzone del Due Fritti 23. Chi abbiamo? Dai, iniziamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata e chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, hai capito che canzone avevo nel taschino oggi? Questa è September, Earth, Wind and Fire.

0: giorno toglie il medico di torno, ragazzi. Annaggia che bella, Earth, Wind and Fire. Hai capito, come abbiamo iniziato? Ma abbiamo già subito un messaggino di un mio mini o mini manilosa.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo Ranuaca e sto andando al mare. Vorrei

Buon mare, allora devo salutare anche la Sami di Drumi. Eh sì, anche lei voleva ascoltare Ultimo, ma un'altra canzone. Va bene questa, buona giornata, Sami.

0: Acquario, facciamo già un salto, vero? Temporale, eh? Andiamo in un periodo molto vivo per quanto riguarda la musica, diciamo così, di gruppo. Allora abbiamo, buongiorno Radio Manina, sono Tina da Valperga, mentre vado a lavorare mi fai sentire Everybody dei Backstreet Boys e buon martedì a tutti, se non fosse possibile una di Gabry Ponte. Ma come? È possibilissimo, arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.
8: Io ascolto Radio Manila.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Alright, io ho fatto anche proprio la scenetta, le movenze ve le ricordate nel video? Alice, è così il messaggio di vita questa mattina, Alice Material Girl. Direttamente andiamo. Madonna, Kiss Vita, buona giornata. Sta lavorando Vita. Intanto fatemi salutare le manilosi, i manilosi che già a quest'ora sono collegati al nostro streaming, il che mi lascia veramente con il cuore pieno di gioia. Vuol dire che avete scaricato la nostra app anche in vacanza. Dai, magari una corsetta la mattina sulla spiaggia, una passeggiata in montagna con la Radio Manila nelle cuffie.

0: se pensiamo che era il 1924 ed è ancora sulla cresta dell'onda, madonna, mamma mia, incredibile. Allora, chi abbiamo? Abbiamo un audiomessaggio? Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono la Romaz. Questa mattina mi fai ascoltare l'ultima canzone di Rama. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Questa canzone la dedico alle sorelle Medulla. Ciao, buon martedì a tutti dalla Romaz.
0: Ciao, ciao Romaz, buon martedì, buona settimana. Sempre con noi la Romaz.

Eloy, l'abbiamo ascoltata, ormai questa è entrata nella nostra anima. Ciao, da venire, sono Giovanni. È possibile avere Mi Gente di Willy William? Ah, questa mattina siete anche ballerecci. Chi non ascolta, da venire, il Super Game Over. Ciao Giovanni, eccola.

0: Cioè...
1: Caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Che caldo già, al mattino presto. Per favore mi fai sentire Purple Rain, la dedico a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Ciao Dani, Prince.

0: capolavoro, Purple Rain, Prince, l'abbiamo ascoltata nel Manila Box Breakfast oggi in versione normale. Facciamo entrare i nostri manilosi che hanno mandato l'audio messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo.
1: Ciao, sono Aurora.
0: Ciao Aurora.
1: Non ha nome, è Ludo, che non stava dormendo ma ora si è svegliata, e stiamo andando in aeroporto Torino perché io e Ludo oggi partiamo e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna, cioè solo io e Ludo, Pippo no, però grazie. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Beh, dai, ascoltiamoci Anna allora.

0: ci piace Wild Girl Wasted di Anna, sta riempiendo l'estate. È arrivata un po' in ritardo, ma come sempre Anna fa il botto, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon martedì. Alice, potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti, vi voglio bene, a domani.

0: da Bam Bam Bambina. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo. Ciao Vincenzo. Alla fine dell'allenamento mattutino, hai capito Vincenzo? Le 6:15 praticamente ha finito il suo allenamento mattutino. Vorrei ascoltare il singolo delle Bambole di Pezza, Nuda ma alla moda, oppure un'altra loro canzone a tua scelta. Un saluto a tutti i manilosi. Chi non ascolta bene Game Over, l'ultimo singolo radio delle Bambole di Pezza è ancora Porno. L'ascoltiamo tra poco?
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ligabue, beh, cantata a squarciagola, momento super karaoke, neanche karaoke questo. Ma buongiorno Aris, sono Giuseppe, stamattina volevo chiederti se mi mettessi Bella d'estate di Mango. Bacino a vita grazie alle Angela, chi ascolta la vita negativa nei Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Ma sai Bettino che non sei l'unico questa mattina? Sentiamo.
1: Buongiorno Aris e buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70. Carissimo Aris, mi piacerebbe ascoltare e dedicare a tutti i manilosi Bella d'estate di Mango. E come sempre amici, grazie per essere passato al pranzo di oggi solo su Radio Manila. Radio Manila estate. E sei sulla cresta dell'onda. Ciao!
0: Ciao Nico, un abbraccio. E poi abbiamo il nostro

0: trollele per quanto riguarda poi la seconda ora.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, Macello di Settimo. Stamattina una canzone di Broski Beat è dedicata a tutti i numerosi che non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Questa mattina per te ho scelto Ain't Necessarily So, che arriva all'inizio della seconda ora. Prima però Mango con Bella d'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.

0: Broski Beat con Ain't Necessary So, per iniziare la seconda ora Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilo Usi, buongiorno Manilo Usi. 338 50 38 908, il numero mistico, catartico, artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri audiomessaggi, soprattutto quindi con la vostra vocina. Sì, ancora i messaggi di testo, tranquilli. Chi c'è? Abbiamo un audiomessaggio?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
0: Vale.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare I Manì con Don't Be So Shy. Grazie, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, torniamo un po' indietro di 10 anni

0: Un altro messaggio mi sa che è solo un augurio, vero? Lo sentiamo insieme? Avanti.
1: Amici di Radio Manila, buongiorno. Sono Damiano da Torino, direzione lavoro. Volevo fare gli auguri di compleanno a mio padre, Pietro, che compie ben 71 anni, beato lui che ci è arrivato, e ricordargli che tra 8 giorni ci rivediamo. Un bacio a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, e chi non ascolta Radio Manila è semplicemente un super game over.
0: Vabbè, tanti auguri allora anche da parte nostra, vi associo allora alla prossima richiesta. Ciao Valis, sono Maria di Gargallo, vorrei ascoltare una canzone degli Spandau Ballet a tua scelta, baci. E io ho scelto l'ultima uscita nel 2015, ovvero Steel. Gli Spandau Ballet tornati su Radio Manila, vi ricordo il 338 50 38 908 che vi permette di mandare i vostri audio messaggi anche in vacanza.

0: Sile, gli Spandau Ballet su Radio Vanilla, che bella, avanti.
1: Benissimo, malinosi, sono Michael, l'autista di Borgo Manero.
0: Ciao Michael.
1: Volevo chiedere gentilmente se era possibile sentire Menta e Rosmarino di Zucchero. Fare un saluto a tutti i miei concittadini borgomaneresi e ai miei colleghi di lavoro di Gozzano. Un caro saluto, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Michael, salutiamo anche tutti i manilosi di Borgo Manero, che sono tantissimi. Un abbraccio da parte mia, arriva Menta e Rosmarino.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Che occasione all'autostrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: ragazzi, questa è una di quelle canzoni che mi fa fare mente rosmarino, zucchero nel Manila Box Breakfast, oggi versione normale. Chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli.
0: Marco,
1: questa mattina avrei piacere di ascoltare Raf con Ora e per sempre e dedicarlo un po' a tutti coloro che sono in ascolto, augurare una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao
0: ciao Marco, buona giornata.

0: sarà.
1: Cantata Ora e per sempre, Raff su Radio Vanilla. Buongiorno Alice, sono Mattia. Mi faresti ascoltare Seven Rings di Ariana Grande? Grazie. Chi l'ascolta via Game Over? Buona giornata a tutti. È già prontissima.

0: Ariana Grande, Seven Rings, su Radio Manila alle 7:27. Ascoltiamo un paio di canzoni.
1: Sono Radio Manila, sono Gianfranco da Torino. Volevo ascoltare la canzone di Gianni Nannini, America. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora arriva la nuova versione di America, America Incorporation. Ciao Radio Manila, sono Stefania di Torino, vorrei chiederti se potevi mettere Più bella cosa di Eros e dedicarla a mio fidanzato Alex, digli che lo amo da morire. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, buona giornata. Allora iniziamo con Gianni Nannini insieme a Marrakesh, America Inc.

0: rock and roll, quindi io posso entrare, giusto? 7:36 su Radio Manina, 338 50 38 908. Saluto tutte le manilose e manilosi che giungono anche sui miei social personali. Quest'oggi trasmetto dal pianeta rosso, sì sì. Allora, buongiorno Radio Manina, è possibile ascoltare una canzone di Joe Evan? Grazie mille Carla. Ciao Carla, un bacio sulla fronte anche a te. Ho scelto Ma Bene.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Joy con Ma Bene. Ma c'è un jingle? Diamo.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
0: E allora abbiamo chi? Abbiamo Tiziana che scrive: ciao Radio Manila, stamattina vorrei sentire Run to Me di Tracy Spencer, che ne ascolta Radio Manila, Game Over. Baci, ma baci a te. Eccola.

0: Si sogna con Tracy Spencer, Run to Me. Si sogna il 1900, rifatti sei. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando, ad Alessio di Napoli, e dirgli che li voglio bene, lo amo. E poi saluto anche Pompi, Zumbe, Francesco e Giuseppe, che non ascolta Radio Manila, è Game Over. Un bacio. Mua.

0: Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando. Le 7.48 su Manile, buongiorno Alice. Sono Barbara da Volpiano. Volevo ascoltare A casa di Luca di Silvia Salemi e dedicarla al Grigors e la Romance. Chi ne ascolta Radio Manile, Game Over. Che bella, cantiamo tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sorridi.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del

0: veicoli a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro

Eh sì, siamo tornati nel 1937 con A casa di Luca, Silvia Salemi, che peraltro era tornata poi anche con un altro singolo qualche anno fa. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Facciamo decisamente un salto, vero? Buongiorno caro Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere l'ultima dei Muse? Se non fosse possibile, parlare d'amore di Saif. Grazie, un saluto a Barbara e le sue colleghe della panetteria Bar 7.0 e a tutti i manilosi che lo ascoltano di Game Over. Graziella di Torino, ci ascoltiamo. Nasce

0: poco da dire, eh? Posso dirlo? Ah no? Ma sì che posso dirlo, dai. Adoro i Muse, questa è Nightshift Superstar, l'ultimo singolo su Radio Vanilla. Mamma mia, sono già le 7.58, avanti.
1: Buongiorno Alice, buon martedì, sono Tiziana di Villanova. Volevo chiedere se mi facevi ascoltare Beautiful di Gigi D'Agostino. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manina, in particolare quelli che mi conoscono. Sappiamo tutti che chi non ascolta Radio Manina è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, Beautiful.

0: Beautiful Gigi D'Agostino, Luca Noise, in chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Ci sono le news, le prime della giornata, e torniamo con una canzone per festeggiare il compleanno di... Allora, c'è Erika che scrive: potete fare gli auguri alla mia stupenda mamma per il suo compleanno? Vorrei dedicarle una canzone. La canzone la scegliamo noi, Erika, facciamo così, arriva tra poco. Una sorpresa? Una sorpresa, allora. Grazie, grazie a voi, buon compleanno, tanti auguri anche da parte nostra. News, e torniamo con sorpresa. Rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
4: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
5: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso, o auspicabilmente di tregua, o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
4: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
3: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico, e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
6: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
7: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
6: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore per iniziare la seconda ora, anzi la terza ora questa, sì sì, vola, vola il tempo, mannaggia. 338 50 38 908, non so perché ma sento profumo di chitarre, può essere?
1: Buongiorno Alice, buon martedì, oggi ti stupisco con effetti speciali, sono in anticipo. Però sempre bisogno della mia super carica del martedì. Ma questa mattina volevo chiederti se mi mettevi Deep Purple, qualcosa dei Deep Purple, fai quel. Lascio a te la scelta. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ah, ma sentito che non mi stavo sbagliando, perché questa è Smoke on the Water, Deep Purple.

0: Questa è una di quelle canzoni, quelle musiche soprattutto, che tutti noi abbiamo nel nostro DNA, probabilmente addirittura senza mai ascoltarla. Fa parte dell'uomo ormai. Smoke on the Water, Deep Purple su Radio Manila. Chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessio. Oggi, per iniziare bene la giornata, vorrei ascoltare Buon Vento di Alfa e Jovanotti. E se fosse già passata, Ragazzo Fortunato di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao, buona mattina a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. No, non è passata, ma sai che non è passata. E quindi ci ascoltiamo tra pochissimo Jovanotti Alfa con Buon Vento. Buona giornata.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Venuti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come Cuneo. Ecocn.it.
6: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
13: Ed è un po' di

0: Fa buon vento alle 8:20 praticamente su Radio Manina, Manina Box Breakfast. Molto bene, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina.
1: Ciao Alice, buongiorno. Sono Claudia e vorrei Ciao. Dedicare a papà Umberto e ai miei bimbi Marco e Linda Ossessione di Samurai J. Stanno andando all'estate bimbi e spero che oggi sia una grande giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ah, un nome familiare, Linda. Ossessione, siamo

0: bizzarre qua, come mai? Perché qui c'è qualcuno che vuole scatenarsi con il rock. Lo so che a lui piace Thunderstrike. Voi direte, lui chi? Lui, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan, qui in diretta dalla saletta prove. La saletta prove dei testimoni. Adesso si può lavorare, purtroppo non si può suonare. Ci piacerebbe una bella canzone degli CDC. E salutiamo i ragazzi dell'Arboreto Prandi che organizzano sempre delle gran belle cose a Sale San Giovanni nel loro boschetto. La banda musicale diceva.
0: E poi
1: dico Gianni di Monbarcaro, a lui
0: ecco.
1: Piace Thunderstruck, ragazzi.
0: È a lui, è lui.
1: Salterà De Manila e game over.
0: Comunque il suono che avete sentito era il tom suonato con una mano piano piano, il tom della batteria naturalmente. Loro sono gli AC/DC, Thunderstruck. 338 50 38 908.

0: Che si dice, mannaggia ragazzi, vola il tempo, ma sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Alice, come stai? Spero bene, sono Giusy da Vercelli, ormai le vacanze sono un bellissimo e lontano ricordo. Oggi fa il compleanno la mia sorellina, 58 anni, Maria, le volevo dire che è una sorella meravigliosa, che la ringrazio per tutto ciò che fa. Le volevo dedicare una canzone di Eros, il suo cantante preferito, una qualsiasi. Mando un grosso abbraccio a lei, un bacione grosso, grosso, grosso, grosso a tutti voi. Ricordo che chi non vi ascolta, soprattutto dall'app, e game over. Ciao!
0: Ciao Giusy, solo che Eros è passato da poco, ma insomma stai qui, sicuramente potrai dedicare un'altra canzone. Avanti!
2: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
2: E di nuovo martedì.
0: Sì.
2: Un'altra settimana, ultima di luglio, e ti chiedo, sempre list, la canzone da tifo allo stadio, quella che fa po po po po po po po. Se non è possibile, mettimi la canzone di Duran Duran. Grazie, buona giornata, chi non ascolta. La domenica di muovere, saluto la signora Marcella, ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Marcella, era una canzone rock questa, poi prese le due fritti 6 per fare il tifo. Seven Nation Army.

0: giro di chitarra, anzi inizialmente un giro di basso, possa diventare poi un coro da stadio, vero? Che peraltro poi ci hanno ripreso anche tutte le altre nazioni, è nata in Italia che come coro da stadio e poi l'hanno ormai, no, è stata sdoganata ovunque, tanto che se non sbaglio c'era anche un piccolo recall adesso nella finale, nello spettacolo della finale dei mondiali. Ciao da Gare e Paolo, potete mettere una canzone di Ernia che purtroppo non è in playlist, voi mi richiedete Per soldi e per amore, dedicata a Davide. E allora io ho scelto per Davide a questo punto l'ultimo singolo di Ernia, ovvero Berlino, che arriva dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e buon martedì 28 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 502 in corrispondenza dei comuni di Biella e Occhieppo Superiore. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

su Radio Vanilla, bella bella cantata, immagino. Devo salutare Gianluca che vuole ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie a te, una buona giornata a te. 338 50 38

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Belli da matti, Stoccolma, devo salutare Salvo, giusto? Salvo da Mirafiori Sud, che vuole ascoltare Bossa Nostra, Gaia.

0: Casa nostra, Suora di Manila, abbiamo un audio messaggio.
1: Ciao a tutti, manilosi e manilose. Io sono Rebecca e vengo da Borgo Ticino. E io e la mia collega Alexia vogliamo sentire la canzone Non è mai abbastanza, demo da. Se la mettete, ci fate un mega regalo. Intanto vi auguro una bellissima giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao anche a voi, Rebecca. Grazie per il messaggio, grazie per essere sempre con noi. I Moda arrivano tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: chi non ascolta Radio Vanilla e cerca ancora la chiave da 10, game over. Va bene, ci ascoltiamo questo grande
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Vabbè ragazzi, 1900 si fatti 8 addirittura, i Queen con Don't Stop Me Now su Radio Manila. Ma mancano 5 minuti praticamente alla chiusura. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola.
0: Nicola.
1: E sto andando all'estate ragazzi con mio fratello e ti volevo richiedere Farfalle di San Giovanni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

se fosse possibile. Una canzone di Blink, Feeling Love a mia moglie Maria. Oggi festeggiamo 8 anni di matrimonio e vorrei dirle che l'amo come il primo giorno. Ma che bello, se non fosse possibile in alternativa tu sei lei o il giorno dei giorni dell'IGA. Ma penso che andremo sulla seconda opzione, allora andiamo con tu sei lei in chiusura del Manila Box Breakfast di oggi, di questa mattina, di martedì.

0: Comunque. Comunque.
1: Sì.
0: Non so se sono io questa mattina, ma secondo me fa già caldo, posso dire, non voglio esagerare.
1: C'è quella fetta, posso dire, quella fetta.
0: La fetta
1: che non è la fetta
0: greco.
1: Di mortadella o la fetta greca. No, c'è proprio affa.
0: Ah, ma
1: c'è quella
0: affa
1: che non riesci a respirare.
0: Ma io non capisco, è strano, perché se tu vai a vedere invece la percentuale di umidità nell'aria non è così alta.
1: Ah, ok, sarà una percezione, abbiamo una percezione forse particolare.
0: Sto calduccio, opprimente.
1: Ecco, sì, quella roba che ti schiaccia al terreno. Poi io oggi devo anche andare dal parrucchiere, ti ho mandato anche la foto per fartelo capire.
0: Ah, beh, certo, ho visto.
1: Ecco, hai visto? Perché poi con quella verve vado dal parrucchiere, ma se c'è sto caldo neanche esci che già poi ti si appiattiscono.
0: Beh, tu hai visto che invece io vado in spiaggia, più o meno la tua stessa verve,
1: sì,
0: vado in spiaggia,
1: guardi l'orizzonte. Bravo.
0: Devo mettermi la giacca.
1: Sì, sì, bello. Bello,
0: infatti
1: allora, ho
0: visto. Ma facciamo come sempre, diciamolo.
1: Allora,
0: provate a mettere nella ricerca delle GIF di WhatsApp.
1: Sì.
0: Provate a mettere alien o alieno.
1: O alieno, c'è un mondo, capito?
0: Fa scassare dal ritmo.
1: Ovviamente, noi comunicando con le GIF, chiaramente adesso siamo in questo mood qua.
0: Sì, certo.
1: Dopo il cavallo che cammina, solo il cavallo a metà con.
0: Ma quello è mitico. Mitico. Se lo stanno praticamente passando tutti i manilosi.
1: Eh sì, è vero. È quello
0: il
1: lì
0: cavallo
1: è.
0: Struzzo.
1: Il cavallo struzzo ha solo due zampe. Con la bellissima. Queste sono le nostre creazioni. Cosa volete fare?
0: Te lo rimando, in questi giorni te lo rimanderò.
1: Grazie. Sì, ne ho bisogno. Grazie.
0: Poi vi lascio la Mucchi, ci risentiamo domani. E mi raccomando, sempre up.
1: Piccicati.
0: Ciao,
1: domani.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:05.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di Rifondazione Azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
2: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ex Kid apre ufficialmente il Manila Box Brunch alle 9:11. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, Roberta Mucchi con voi anche questa mattina alle 9 e staremo insieme fino alle 12. Siete già una moltitudine, io adoro il fatto che anche in vacanza la maggior parte di voi, lo dimostrano insomma i nostri dati, streaming di accessi alle app, insomma molti di voi anche in vacanza scelgono Radio Manila, anche se sono all'estero, anche se sono lontani, insomma sulle isole. Bravi, siamo felici, e lo dico a nome ovviamente di tutto il gruppo radiofonico, a nome dei miei colleghissimi e ovviamente nel mio piccolo anche a nome mio. Allora, siete però e continuate, grazie a Dio, ad essere i protagonisti assoluti di questa Radio Family fantastica, al 338 50 38 908, laddove ci pigliamo dei caffè che non finiscono più sicuramente, e laddove si gira la ruota. Quando io arrivo si roccheggia, lo sapete, giusto per dirvi che sono arrivata, però poi tutto il resto lo decidete voi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: E siamo in autostrada per andare al mare in Liguria.
0: Che bello.
1: Volevo che mettete.
0: Vai.
1: Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Un saluto da Andrea e dalla mia famiglia. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio a te e alla tua famiglia. Buon viaggio con Radio Manila, i P3

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Like, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Vi ricordo, manilosi, che ci siamo sui social, eh? Se qualcuno ancora non ci segue su Instagram, fatelo, mi raccomando. Ci siamo anche su Facebook, essenziale poi la nostra app, mi raccomando, mi raccomando. Allora sentiamo un po' chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole Dacune e vorrei richiedere L'amore non mi basta di Emma Marrone per mia mamma e per le sue colleghe che stanno lavorando. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutte.
0: Ciao, allora per tua mamma e le sue colleghe, Emma arriva con L'amore non mi basta. Dal 2013 non abbiamo mai smesso di ascoltarla e di cantarla insieme.

Da Emma su Radio Manila. Buongiorno Mucchi, come va? Bene, grazie, ben arrivata stamattina, grazie. Chiedo 3 minuti di Negramaro, grazie, buona giornata calda. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a tutti da Marcella. Chissà se oggi, ecco, saliranno così esponenzialmente le temperature come un po' preannunciato. Vedremo, prendiamo quello che viene, ci buttiamo nel flusso delle cose, tanto non si può fare altro, però si può ascoltare la buona musica e potete sceglierla voi qui su Radio Manila.

0: Ben arrivata Mucchi, buongiorno.
1: Ma grazie,
0: sono
1: buongiorno
0: Stella Mucchi. Ciao. Stamattina il mood è True sì. Colors di Cyndi Lauper.
1: La Cyndi.
0: È un periodo di cambiamenti sia nella vita privata che bene. Lavorativa.
1: Bene.
0: Mucchi, incrociamo le dita perché sai, ogni tanto penso che di meritarmi un po' di felicità.
1: E certo.
0: Ti tengo aggiornata. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
1: Ciao Stella, non penso di meritare, tu meriti la felicità e arriverà ovviamente. Allora, qualcuno mi ha detto: siamo su questa terra e veniamo al mondo per essere felici. Quindi tutto quello che poi ci creiamo, che ci succede, per carità, esiste, c'è, però l'obiettivo è sempre quello, la felicità. Ecco, che può essere anche racchiusa in una canzone.

0: estate.
1: Bella, vai giù.
2: Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove segnaliamo code per un incidente tra Vigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino. Per lo stesso incidente è chiuso lo svincolo in ingresso di Avigliana Centro per i veicoli in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per un incidente tra Isola d'Asti e lo svincolo per la provinciale 456 del Turchino in direzione Asti. Rallentamenti per incidente anche sulla statale 231 di Santa Vittoria tra Molini d'Isola e Asti Est verso quest'ultimo. Infine, sempre per un incidente, si rallenta sulla statale 393 di Villa Stellone, in corrispondenza dell'incrocio Villa Stellone, per i veicoli in direzione incrocio statale 20. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Italia, Fiat 131 Rum e Cioccolata, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 9:39. Allora, molti di voi sono sicuramente in viaggio, sono in macchina per lavoro, perché magari stanno andando al mare, qualcuno sta andando in montagna. Fatemi sapere con la vostra bella vocina dove siete, dove state andando. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Giornissimo.
0: Buongiorno.
1: Ciao, sono Michael di Borgo Manero.
0: Ciao.
1: Si potrebbe ascoltare cortesemente la canzone di Vasco Rossi, Voglio una vita spericolata? E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, vabbè, questa è storia. 1983, il grande Vasco, vita spericolata. Ma sì, facciamola la vita spericolata, così viviamo il più possibile.
2: Voglio una vita maleducata.

0: vita piatta, senza errori, senza prendere le strade sbagliate per capire poi invece quelle giuste che prenderai dopo, senza delusioni, senza, non lo so, dolori, che vita sarebbe? Meglio viverla fino in fondo con tutto quello che è il bello, ma anche il brutto che è necessario.
1: Allora, di Manila, ciao Greta,
2: Ginevra, Gioele,
3: Vittoria,
4: Lorenzo,
5: Tania.
1: E stiamo andando alle cupole.
0: E bravi.
1: Vorremmo ascoltare i Che Fue. E chi non ascolta Radio Manila
6: è un game over.
0: Allora,
1: ciao,
0: i Che Fue di Don Miguelo, però non è un singolo radiofonico. Però io lui ve lo metto perché il mood è quello in questa Seven Lock Us.
7: Ma

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: cambiare al valore garantito.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica suona su Radio Mania.

0: Alfa, buon vento su Radio Manila, sono quasi le 10, la prima ora di brunch è quasi così volata via sotto i nostri occhietti. Pronto?
1: Ciao Robby, sono Angela di Torino.
0: Ciao,
1: volevo
0: Angela.
1: Ascoltare per favore una canzone di Enya, no, di Ernia. Un abbraccio a te e a tutti i marinerosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Robby.
0: Un abbraccio. Sì, ho capito bene. Enya che allora ha fatto qualche album, neanche tantissimi, è stato un successo planetario, stiamo parlando di musica ovviamente definibile New Age, quindi che ti trasporta proprio, è doveroso il preambolo, in un'altra dimensione, perché Enya ha questo potere con la musica e chiaramente con la voce. Poi si è ritirata in una fortezza, proprio in un castello gigantesco con, non so, forse centinaia di gatti, ha deciso, e forse prenderò spunto magari in vecchiaia, di ritirarsi, non avere più contatti umani ma solo coi suoi gatti, però potrebbe essere una buona soluzione a volte, secondo me. Comunque questa è del 2012 ed è Echoes in Rain, arriva Enya su Radio Manila.

E Kissing Rain, la voce veramente meravigliosa di Enya, che mi ha letteralmente trasportata in un'altra dimensione. Buona giornata Robby, mi fai ascoltare una canzone di Achille Lauro? Baci. Allora, senti, sei Robby, giusto? Non ti sei firmata, però penso di sì. Hai proprio imbroccato la foto dell'alieno, ma proprio questa, la GIF che ho mandato io ad Alice questa mattina, l'alieno che si rasa i capelli. Proprio questa gli ho mandato, l'ha imbroccata in pieno. Allora, ci ascoltiamo Achillone là.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La tua radio sempre
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta,
5: sono le 10 e un minuto.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affrontano nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
8: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
9: È vero, ci sono moltissime novità nel campo delle emicranie, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
8: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
9: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
8: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
9: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
7: È tutto, a più tardi.
6: Manila News.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Weekend Dancing in the Flames, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao, sono Anna e vorrei ascoltare 30 gradi di Anna Pepe, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Giusto, ben detto, arriva Anna, 30 gradi.

giornata, donna Roby. Posso chiederti se è possibile la messa in onda di Holding Back the Years dei Simply Red, Fabius De Fabien? Chi non ascolta Radio Manila è game over. E vada nelle Filippine. Ma beh, scusa, ma guarda che sono belle le Filippine. Sono belle le Filippine, Fabius, veramente, sono spettacolari. Allora, ci riporti in questa atmosfera meravigliosa del 1985 con i Simply Red, Holding Back the Years. Ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila. Sentite il mood, un po' così. Magari stai anche cucinando, Fabius, con questo sottofondo.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sono le 10:22, siete su Radio Manila nel Manila Box Brunch con Roberta Mucchi tutti i giorni insieme su Radio Manila dalle 9 a mezzogiorno. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Roby, bentornata. Ciao.
0: Grazie.
1: Sono Lella da Rivoli, mi puoi mettere per cortesia Giselle, quella nuova, che è molto carina. Un saluto a tutti e buona giornata. Ciao.
0: Ciao, bella, sì, me l'ascolto volentieri con te questa Dimanche Midi Pille.

su Radio Manila. Ce la siamo ascoltata insieme, molto molto carina. Ciao Roby, mi metteresti Da Dio di Brescia, che dedico a mia sorella che fa sempre strage di cuori. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Da Diana. Allora, sai che anche mia sorella me lo diceva a me, che io facevo sempre strage di cuori. Adesso purtroppo faccio strage di che? E faccio strage a tavola quando mangio, ecco. Sei

Da Dio Brescia su Radio Manila, ciao Mucchina, sono la sardina, quindi siamo lì e per me è un periodo molto difficile questo, così mentre lavoro vorrei ascoltare Faded di Alan Walker che mi porta un po' via. Ti ringrazio e ti mando un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, beh, è un periodo così, ma noi siamo sempre insieme tutti, nei periodi belli, in quelli brutti, quando si soffre, quando si è felici. Però se non ci fossero i momenti quelli bui, quelli in cui si soffre, poi non sapremmo neanche riconoscerli, quelli belli, quelli buoni, e non ci sarebbe crescita, davvero. E così sembra un luogo comune, ma lo dico sempre che la sofferenza è veramente necessaria anche per conoscere chi siamo e dove vogliamo andare. Alan Walker arriva per te, per portarti un po' via. Faded.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove segnaliamo code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco, con attese di circa 45 minuti per i veicoli in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.
3: Con Roberta Mucchi.

0: Stand su Radio Manila. Allora, ciao Roby, sono Gio, vorrei una canzone a tua scelta di Lenny Kravitz. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un abbraccio a te Gio, e ce la siamo ascoltata. Pronto?
1: Chi ciao c'è? Roby, ciao. Io sono Chloe, ho 6 anni e vorrei ascoltare Tutta l'Italia di Gabri Ponte.
0: Ciao.
1: Ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Grazie, hai una voce meravigliosa, te l'hanno mai detto? Allora, ciao Manilosi, leggo ancora un messaggio. Siamo Ale e Johnny, decoratori di Torino. Ci fai ascoltare YMCA, The Village People, gentilmente? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano anche i Village People. Adesso Gabri Ponte, Tutta l'Italia.

0: E sono le 10.43 e Fabius cosa fa? Mi manda la foto del ragù. È stragista, sì, stragista a tavola, come dicevo, che faccio stragi non più di cuori ma a tavola quando magno. Pasta lungo o corta? Allora, guarda, io lì in quel ragù lì ci vedo dei bei tagliolini, tagliolini, quelli all'uovo. Se no, se vogliamo rimanere un po' più leggeri, delle belle mezze maniche, o sai anche, Fabius, delle belle conchigliette, le belle conchiglie che ti prendono tutto quel ragù che entra dentro la conchiglia e poi mangi, anche se io prediligo sempre, mi piacciono da morire gli spaghetti, però con quel ragù lì, secondo me, quelle belle conchiglie, boh, mi è venuta ufficialmente una fame che mangerei sto piatto di pasta ragù, però non è giusto. Pronto, chi c'è?
1: Bertina, bella, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Sono Ramona da Chivasso.
0: Ciao.
1: Questa mattina mi sono svegliata con una canzone in testa, però non so né chi la canta e né il titolo.
0: Proviamo.
1: Non so se è in programmazione.
0: Proviamo.
1: Fa così.
0: Vai.
1: Na na na na na na na na na na na na na. Niente, spero che tu l'abbia capita. Se c'è, mi verrebbe piacere ascoltarla, se no va benissimo che mi metti in programmazione con qualsiasi altro maniloso. A tutti auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Mania, le game over. Baci, baci, Roby Bella.
0: Allora, bella mia, credo di aver capito. Dovrebbe essere questa, Ironic, della grande inimitabile Alanis Morissette. Ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila. No.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima e dopo 30 giorni. I rateizi fino a 36 mesi. A tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Che occasione all'Auto Francia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

piaci tanto, Saif. Su Radio Manila mancano proprio poco più di 5 minuti alle 11 e staremo insieme fino a mezzogiorno, siete nel brunch. Ciao, potrei richiedere ovunque sarai di Rama, la dedico a voi e a mio marito. Buona giornata, Titti da Torino. Allora, arriva anche i Rama dal 2022, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Radio Manila. Sono Alessio e vengo dall'Irlanda.
1: Ciao Alessio.
0: Adesso sono in vacanza dai miei nonni in Italia.
1: Wow.
0: Se è possibile ascoltare Dai Dai di Shakira, se non è possibile Rotta per casa di Dio di Max Pezzali 883. Chi non ascolta Radio Manila è un super super super game over. Ciao.
1: Ciao. Allora me lo rimandi? Però insomma in un'altra lingua il messaggio, visto che arrivi proprio da là, però io ti accontento ovviamente lo stesso nel frattempo con Dai Dai.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:02.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

Golden su Radio Manila apre la terza ed ultima ora di Manila Box Brunch. E il PP cosa fa? Mi manda un altro video, non solo la foto del ragù. Un video, hai detto ragù? Certo, fatemi soffrire, c'è il ragù fumante così, butti la pasta, ci metti un po' di ragù, ci gratti, dai una bella grattata di parmigiano, cioè ragazzi, dai, ma sono i piaceri della vita. Cosa c'è di meglio? Non lo so. Sì, qualcuno dirà altre cose, però questo dai è in cima. Ciao Manilosi, sono Anna, vorrei dedicare il brano Always di Bon Jovi all'uomo che amo da morire. Ti amo Ste, chi non ascolta Radio Manila è game over. Hai scritto Ti amo da vivere, che è anche molto bello, però non so se era Ti amo da morire, ma anche da vivere è molto molto bella. Mi piace, chiamo da vivere, ecco, non da morire. Sì, mi piace, mi piace. Bon Jovi per il tuo amore grande, Always.

0: Leggevo appunto di Bon Jovi proprio ieri, forse, che ha dovuto stoppare veramente il concerto, forse proprio prima di cantare Living on a Prayer, uno dei suoi grandissimi successi, e ha dovuto dire scusate, non ce la faccio, ha avuto una sinusite importante che gli ha causato dei problemi alle corde vocali e purtroppo ha dovuto sospendere il concerto perché non ce la faceva più, aveva molto dolore, e dicendo ai fan però mi raccomando non buttate il biglietto perché in qualche modo me lo inventerò per voi, è stato molto molto carino. Bon Jovi, speriamo che si riprendano queste meravigliose corde vocali, Pronto?
1: Ciao Roberta, sono Angela.
0: Ciao Angela.
1: Volevo fare una dedica ai miei nipotini che stanno andando a Torino e dirle che li amo tanto, ad Aurora e Simone, mio figlio e mia nuora, e dedicarle una canzone che spero che le fa strappare un sorriso, di Serena Brancale, Il Baccalà. Credo che sia così, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Sì, quella che fa tutte quante le mogliere stanno a coscio baccalà. Solo che questa canzone è uscita sulle piattaforme, è andata viralissima, l'ha resa poi famosa al pubblico, canzone meravigliosa, però folcloristica, non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo ascoltarla qui su Radio Manila, ma Serena Brancale io la metto lo stesso insieme ad Alessandra Amoroso con Serenata, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona.

duetti, Emma e Fabri Fibra, Antidroga, il nuovo singolo uscito, Estivo Estivo. Ciao Radio Manila, puoi mettere una bella canzone di Tedua e dedicarla a Cledis e Luca che domani coronano il loro amore con il matrimonio. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tantissimi auguri per questo matrimonio. Tedua con Annalisa arrivano con Beatrice.

0: Ciao Radio
1: Ciao,
0: Manila.
1: Manila.
2: Ciao.
0: Siamo Massimo e Lucrezia da Racconigi.
2: Ciao.
0: E vorremmo ascoltare Bomba Boomerang di Piero Pelù. Un abbraccio a tutti.
2: Ciao, le cicogne, vero, a Racconigi? Dico bene, dico bene, le avevo viste lì, c'è proprio un parco da visitare. Spero di non aver detto una cavolata. Allora, Bomba Boomerang, bella canzone di Piero Pelù, ma non è in programmazione qui su Radio Manila, però ovviamente un pezzo solista del Pieraccio Pelù, ve la metto ovviamente, ed è gigante dal 2020, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli Eco Bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger, con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride, e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: hardcore Mischeta su Radio Manila. Abbiamo accontentato anche Patti, che ha richiesto questa canzone nel brunch. Stiamo andando verso l'addirittura d'arrivo di questa terza ed ultima ora di brunch e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Alberto. Volevo Ciao. Dedicare la canzone al mio amico palestrato Igor, il levabolli più bravo di Torino. Volevo dedicare Con il nastro rosa di Lucio Battisti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora andiamo indietro nel tempo, andiamo indietro nel tempo di gran classe. Era il 1980, chissà se si rendeva conto di quello che aveva scritto, il grandissimo Lucio Battisti, il grandissimo mogolo ovviamente che era dietro ogni canzone di Lucio, ma chissà se Lucio sapeva il successo che avrebbe avuto questa canzone e se avrebbe se avesse pensato, ho detto no, giusto, se avesse pensato il successo che ancora oggi ha quando la cantiamo.

0: Eh sì, questa è stata l'ultima canzone, è vero, questo mi sfuggiva davvero, di Lucio Battisti, insomma del lavoro, della collaborazione fra i due artisti, quindi l'ultimo pezzo che hanno scritto insieme Lucio e Mogol. Mamma mia ragazzi, l'ultimo pezzo scritto insieme, comunque un capolavoro, ovviamente in ogni caso. Ciao Roby, sono Emanuele da Piscina, volevo dedicare a mia figlia Giada piccola stella di Ultimo, augurarle buona guarigione, dirle che è forte di non mollare mai, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora sì, prima parlavo di Racconigi e delle cicogne, allora infatti mi stanno scrivendo: a Racconigi c'è un bellissimo centro cicogne, ne approfitto per salutare i gestori che sono bravissimi. Un saluto a tutti i manilosi da Simona Calatà. Ecco, allora sì, associavo appunto le cicogne a Racconigi, allora era giusto, vero? Ascoltiamo ancora un messaggio, pronto?
1: E allora buongiorno, buongiorno Radio Manila, buongiorno manilosi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Da Andrea di Volvera, il mio.
0: Ciao.
1: Noto
0: vicino di casa.
1: Sono ufficialmente sì. Iniziate le mie ferie finalmente. Oh. Finalmente fino al 3 settembre.
0: Ma
1: adesso sono qua,
0: bello,
1: con Michele, Sara e Francesco, e ci stiamo andando a fare un bellissimo tuffo ai tubi.
0: Oh, che bravo!
1: Vorremmo sentire un pezzo dei Super Tramp, scegliete voi. Wow. Quale, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora i Super Tramp arrivano tra poco con Breakfast in America. Adesso Ultimo con Piccola Stella. Arriva, siete su Radio Manila.

Belfast in America, targata 1978. Allora si torna anche indietro ovviamente nel tempo qui su Radio Manila. Allora io vado avanti, anche se anche oggi purtroppo non sono riuscita ad accontentarvi tutti, mi dispiace. Ciao Radio Manila, potreste mettere qualcosa di grande dei Luna Pop? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora siamo tornati un po' più ai tempi nostri, 1999. Cos'è successo?

0: qualcosa di grande, chi se lo dimentica, l'album con la rana in primo piano.
1: Ciao,
0: pronto.
1: Sono Leo.
0: Ciao.
1: E sto in vacanza.
0: Ciao.
1: Vorrei sentire Désolé di Anna Pepe, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora sì, la possiamo riascoltare, l'abbiamo ascoltata più di 2 ore fa con 30 gradi, ma adesso arriva Désolé.

Desolé non sono, perché Fabius mi torni a mandare le mezze maniche come io. Allora, mi ha fatto scegliere la pasta, a me ho detto mezze maniche ha fatto. Una bella spolverata di parmigiano. Io lascio questo fermo immagine anche per il Pompi, che tra poco.

0: verrà al di qua del bancone e vedrà questa meraviglia
1: delle mezze maniche.
0: Mezze maniche a ragù.
1: A ragù, aspetta, ma ragù vegetale,
0: no,
1: alla bolognese?
0: No, ragù quello classico, con la trita, sai, okay. Quella mista. Un bel ragù così, con una spolverata, diciamo, abbondante di parmigiano.
1: Di parmigiano.
0: Che è la morte sua. È una cosa semplice, però una tra le più gustose che ci possa essere, quella pasta lì.
1: Buonissima.
0: Ragazzi, così.
1: Vabbè, poi con ragù vanno bene anche gli spaghetti,
0: spaghetti,
1: qualsiasi cosa,
0: spaghetti. Infatti avevo detto o mezze maniche o i tagliolini.
1: Tagliolini,
0: tagliatelle, oppure addirittura avevo consigliato le conchiglie, sai, quelle
1: che raccolgono il sugo.
0: Buono. Cosa dobbiamo fare? Ma tu e il Pompi l'avete preparata la sala cucina in radio? Allora ci manca solo quello a noi.
1: Guarda,
0: preparare una sala cucina in radio, che poi già, insomma, sgarriamo perché pecchiamo di gola, perché siamo due golosi.
1: No, però sarebbe carina come cosa.
0: Bello,
1: no?
0: Però anche,
1: cioè,
0: condivisa,
1: andare in diretta proprio a quest'ora.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Mentre si va in onda si prepara.
0: Sì, sì.
1: Bello, e poi
0: sarebbe. Chi finisce la diretta mette sull'acqua, l'altro fa il sugo.
1: Un po' come succede nella casa del Grande Fratello, no?
0: Infatti,
1: cioè,
0: ecco,
1: vivere in maniera reale quello che poi è un programma radiofonico.
0: Certo.
1: Cioè, uno cucina, mangia,
0: vero,
1: mentre la bocca piena parli tu, poi quando tu hai la bocca piena parlo io.
0: E infatti l'unica cosa che puoi mangiare.
1: Sì.
0: E poi ci facciamo prendere la mano, secondo me.
1: Ma no,
0: non,
1: dai,
0: ci facciamo prendere la mano.
1: Mezzogiorno va benissimo.
0: Uno mette su una
1: bicchiere di vino.
0: Bicchiere di vino,
1: così.
0: Ci manca.
1: Chissà
0: noi
1: cosa esce fuori.
0: Pensa a noi cosa combiniamo. Bicchiere di vino, la pasta, belli trofi che secondo me ci sentite russare, per chi va da quest'ora in avanti. Però
1: sì,
0: potrebbe essere un'idea. La mattina si fanno i pancake. Per esempio,
1: vedrai,
0: io che arrivo molto presto, posso. Arrivo,
1: esatto,
0: ancora prima.
1: Arriva alle 5, vengo, così
0: ecco,
1: prepari.
0: Alle 5,
1: no, secondo me potrebbero copiarci,
0: sì,
1: l'idea. Fidati,
0: sì,
1: che prima o poi qualche radio ci copierà l'idea.
0: Ecco, e ricordate che è partita da noi, però.
1: Esatto.
0: È la Kitchen Radio. Mi raccomando. Va bene. Allora, 12:01, io ti lascio col fermo immagine qua delle mezze maniche a ragù.
1: Grazie.
0: Decidi tu cosa vuoi fare. E noi ci risentiamo domani, sempre ad orario consueto. Buona banana a tutti.
1: Ciao,
0: ciao.
1: A domani.
2: Manila Box. Estate con noi.
3: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:01. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo, dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo, il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: settimana e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e con i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora direi di non perdere tempo, iniziamo con il primo audio, quello del Posti. Ciao Posti, buongiorno.
1: Poppi del Corassau. Ciao. Ecco qua il Posti per te. Ma sai, sì, sai che l'altro giorno mi hanno super sgamato in radio, cioè i miei colleghi mi hanno super sgamato che mando i messaggi a Radio Manila, e non uno ma ben due, quindi insomma può fermare. Quindi saluto tutti i miei colleghi che mi sentono in radio e volevo approfittarne per chiederti Tranchi Funky degli articolo 31 e ovviamente chi non ascolta Radio Manila Pompi è un super game over. Baci!
0: Ciao, baci! No, anche perché il Posti ormai è un personaggio, io lo seguo anche su Instagram, lo sai benissimo, quindi mi fa davvero molto molto piacere e questo conferma che davvero i veri protagonisti su Radio Manila siete proprio voi.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate!

0: Allora, vedo che i nostri manilosi sono già un tantino preoccupati per l'aumento delle temperature. Vi dico già che questo è niente, da giovedì torneranno le temperature che avevamo qualche giorno fa, intorno ai 37-38 gradi, mannaggia. Va bene, allora sentiamo il prossimo messaggio. Ciao, chi sei?
1: Ciao Radio Manila, sono Silvia e io con mia mamma stiamo tornando da una visita. Vorrei ascoltare Meno male che c'è il mare di Olly, oppure, se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, un bacione. Allora, Ultimo è stato suonato da poco, Olly, quella canzone non è un singolo radiofonico, e allora ti associo alla proposta musicale di Gabri. Anche lui vuole ascoltare Olly con L'anima balla.

0: anche un programma dove escono fuori talenti, ragazzi, niente male. Secondo me, prima o poi, il nostro Maniloso lo vedremo e lo sentiremo cantare al Festival di Sanremo. Allora, vi annuncio che sto per mandare in onda il messaggio audio di Franco Appio Sasco.
1: Ciao Pompi, ciao Franco, ciao. Appio Sasco. Ah. Potresti mettere una bella canzone di Marcella Bella?
0: Quale?
1: Che canta: mi ricordo montagne verdi e le colline,
0: ecco,
1: del fiore.
0: Mi sembrava andore, strano.
1: Che adesso bruciano tutte le montagne.
0: Sì.
1: E allora andiamo a spegnerla. Me la dai?
0: Cosa?
1: Me la dai?
0: Scusa,
1: continua a ascoltare Radio Manine che muove, a salutare Pompi.
0: Cosa ti
1: uno,
0: da?
1: Poi
0: ah,
1: da Michael e il Trumba Trumba da Valchisella. Ciao Pompi, mi
0: ciao.
1: Raccomando, fa il bravo,
0: no? No, qualcuno mi ha chiesto, ma lo fa apposta? No, è proprio così, Franco Appio Sasco. Allora, quella canzone giù in cantina, guarda, però ne ho trovata una un po' più fresca, è sempre di Marcella Bella e si intitola Nell'aria.

0: Nell'aria la scelta per il nostro amico Franco Appio Sasco, che stamattina ha pure cantato, si è sentito un po' Marcella Bella a un certo punto. Allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio, sentiamolo, ciao.
1: Buongiorno Radio Manila e buon martedì a tutti. Siamo grazie. Elisa e
2: Adrian.
1: Siamo ciao. Qui in Calabria per le vacanze.
0: Bella la Calabria.
1: Ci piacerebbe ascoltare, se possibile, una qualsiasi canzone dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila, eh?
2: E Game Over!
1: Game Over, ciao!
0: Ciao, un bacione, buone vacanze e arriva la notte!

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Paradiso con Agitare Coca-Cola e arriva la prossima scelta musicale. Leggo il messaggio. Buongiorno Manila, volevo mandare un grosso bacione a tutti voi, alla mia segretaria preferita di Chivasso Elena, e dedicarle "Sei la più bella del mondo" di Rocco Hunt. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Firmato Fabio. Dico

ascoltando la scelta musicale del nostro marinoso Fabio e che dedicava alla sua segretaria preferita. Ciao, un abbraccio, buon lavoro. E arriva la prossima scelta musicale ed è per la nostra manilosa Aurora da Villardora, che scrive: ciao Davide, chissà se mi fai ascoltare Faccio quello che voglio di Rovazzi. Un bacino da Aurora Villardora.

0: Sì, faccio quello che voglio. E adesso arriva il messaggio audio del Trumba. Ciao Trumba. Ciao
1: Donne! Per la vostra immensa gioia, ma soprattutto per l'immensa gioia del Pompi e di Franco a Piossasco, è arrivato il Trumba! Buongiorno Davidona, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai Nini?
0: Bene.
1: Ieri non mi hai sentito e so che ti sono mancato tantissimo.
0: Sì.
1: Quindi oggi
0: come
1: rimedio
0: dici,
1: mandandoti l'audio.
0: Supposte, mi sei
1: e ti richiedo
0: mi sei mancato.
1: Con avvoltoi. Ti ringrazio, un saluto a te a tutti i manirosi, in particolare al mitico Franco Piossasco che ormai è il mio idolo. I panette di None, Vita, Daniele Saluzzo e Savo il calabrese Gianluca, e mando un bacio a Pia. Detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un tromba. Ciao Davidona, fai il bravo stasera.
0: Ciao, grazie. Cosa devo fare ormai alla mia età? Io mangio e vado a letto. Arriva Di Brock con avvoltoi.
2: Ci ho provato, lo sai, ma no.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 37 80 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
7: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
8: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai

0: a listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Con 2 settimane e adesso la nostra manilosa Simona d'Asti mi manda giù in cantina, però l'accontento a metà, ma secondo me rimarrà soddisfatta dalla mia scelta musicale. Allora, ciao, sono Simona di Asti, potrei ascoltare Un amore grande di Loretta Goggi, in alternativa va bene anche Pupo. So che devi scendere in cantina e fa caldo, ma inizio a ringraziarti già da ora. Un saluto a tutti i manilosi e a voi che, nonostante il caldo, ci tenete sempre tanta compagnia. Allora mando un bacione grandissimo a Simona di Asti. Ho scelto Loretta Goggi con Maledetta Primavera.

0: con maledetta primavera. Saluto la nostra Manilosa, sono sceso in cantina, mi sa che tra un po' scenderò di nuovo, ma adesso arriva il messaggio dei nostri amici, un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Manila, sono Josh e qui con me c'è anche Davide.
0: Ciao!
1: Vi salutiamo da Vinadio e vorremmo chiedervi la canzone di Giorgia, La cura per me. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao, un bacio!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ho detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
4: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
5: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai bond CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
3: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà a un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
6: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile. Opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe per motivi diversi supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti, e Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
3: Ed è tutto, a più tempo.
1: Manila News.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
8: Encore un dimanche qui s'achève.

mattina, ma sono sceso e scenderò un compromesso con la nostra manilosa Patty. Lei vorrebbe mandarmi in cantina e portare su un brano di Marvin Gaye, ma in realtà mi dà anche un'alternativa, una canzone di Achille Lauro. Ecco, visto che ha preso i biglietti per il concerto del 2027, grazie per la bella compagnia che ci fai, baciotti, la Patty. Allora Patty, ho scelto Achille Lauro con Perdutamente. 338 50 38 908, questo è il numero per inviare il vostro messaggio con WhatsApp.

0: fuoco d'artificio. Achille
1: Lauro con Perdutamente. Ragazzi, mi hanno mandato una foto che sembra una cartolina, e a mandarla è stato Tonino Disco Volante 2, che insieme a Maria si trova a Faliraki, un'isola della Grecia, l'isola di Rodi. Vi ascoltiamo dal mare, volevo chiederti una canzone nuova e la dedichiamo a tutti gli amici e parenti che ascoltano questa stupenda radio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ottimizzazione. Allora, in realtà ha scritto Radio Maniglia, ma non importa, no, perché io con le maniglie ho un certo problema, mi rimangono in mano, non so come mai ultimamente, tutte le volte che chiudo le porte a casa mia o altrove mi rimane la maniglia in mano. Che cosa può essere secondo voi? Troppa forza.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila, estate!

0: luglio era l'estate del 2019. Etta, Kaji e Ketra con Omi e Giusy Ferreri. Jumbo, la scelta musicale di Marco. Allora, voi non sapete quanto sono contento ogni volta che mi mandate giù in cantina, e mi rendete proprio felice. Tanto.
1: Buongiorno Davide, sono buongiorno. Marianna, buongiorno a tutti.
0: Ciao Marianna.
1: Allora, oggi vorrei ascoltare una canzone che ti tocca andare di nuovo in cantina.
0: Vado.
1: Mi spiace, ma è così. Allora, di dei Nirvana,
0: sì,
1: con Come As You Are.
0: Va bene.
1: E se non ci fosse, metti Coolio con Gangsta Paradise. Io opto più per la prima. Però,
0: mettiamo
1: se
0: la
1: non
0: prima.
1: C'è, visto i precedenti, va bene anche l'altra. Niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide.
0: Ciao, un bacione. Invece ti accontentiamo e arriva

0: Saluto Mariana che ha richiesto in Nirvana e saluto anche il Bettino. Ciao Bettino, buongiorno.
1: Ciao bambino, il mio cuore. Sono il Bettino innamorato.
0: Ciao Bettino, caldo,
1: innamorato. Tanto caldo.
0: È caldo.
1: Ma meno male che c'è la domenica che c'è in fresca e c'è tutto male. Il nostro speaker preferito. Senti, sto andando a fare le compere. E io volevo sentire Vamos a la playa, a mi me gusta. La dedico a tutti i manidosi, bacio Vita e Graziella e Angela e alla Giusina che è in Sicilia e chi non ti ascolta ti muovo il bacino a Bettino, ciao, ciao. Un bello bacino, ciao
0: ciao Bettino, l'ho sentito.

Allora, secondo me il pettino innamorato si sarà scatenato con questa canzone di Miranda, Vamos a la playa. Arriva la prossima scelta musicale, leggo il messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare in radio di Marrakesh o, se non fosse disponibile, una qualsiasi canzone di Guè. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 diramazione Predosa-Bettole segnaliamo code per un incendio tra Novi Ligure e l'innesto con la A7 Milano-Genova verso quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Radio Manila. Estate.

0: Gaga, Businessman, la canzone scelta dal nostro maniloso Paolo. E adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è, se non sbaglio, un messaggio audio, è vero? Sentiamolo. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Linda da Cuneo. Volevo chiedere se era possibile ascoltare Knockin' on Heaven's Door dei Guns N' Roses e dedicarla a mio papà Filippo, che tra poco sarà in macchina qua con me. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao, ciao, un bacione a te e al tuo papà.

Salutiamo la nostra Manilosa e il suo papà che sono in auto e stanno ascoltando Radio Manila. E adesso arriva la prossima scelta, eccola. Ciao Manila, siamo Francesca e Alice da Torino. Vogliamo dedicare questa canzone a chi ti spia senza rispondere ai messaggi, hai capito? Ti chiediamo Paparazzi di Lady Gaga. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sti spioni, capito? Spiano e non rispondono ai messaggi.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila, estate!

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, e adesso arriva il momento romantico del pomeriggio con una canzone scelta da Franco.
1: Ciao Davide, sono Franco da Trofarello.
0: Ciao Franco.
1: È piacere, mi potresti far ascoltare una canzone di Gigi Finizio?
0: Ma
1: qualsiasi,
0: certo,
1: quella che vuoi tu. La voglio dedicare a tutti i malinosi e chi non ascolta Radio Manila e anche il mio. Ciao Davide,
0: ciao.
1: Buona giornata, a domani. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao Franco, buona giornata, dicevo momento romantico, arriva Gigi Finizio con Amore Amaro.

0: Black con Laura non c'è. Arriva il prossimo messaggio, messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo la Vale.
2: Frankie.
1: Mandiamo un grande saluto alle gorse dell'amministrazione della cooperativa Sette Laghi. Ricordiamo che è bello senza smea, viva la vita. E ci puoi ascoltare per favore Sempre sì di Sal Da Vinci. E ricordatevi che se non ascolti Radio Manila sei un super game over.
0: Ciao, arriva Sal Da Vinci.

0: sì. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14:02.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi. Talk about

0: Questa è la nuova di Madonna e siamo pronti per la terza ora di Già in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo il nostro amico. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: Sono in giro, faccio il corriere.
0: Fa caldo,
1: e volevo dedicare una canzone a mia figlia, che è nata una settimana e tre giorni fa, è la mia compagna. E di Ron non abbiamo bisogno di parole. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora salutiamo il nostro neo papà e ascoltiamo Ron, non abbiamo bisogno di parole.

Papà da poco, un bacione anche alla piccola e alla sua compagna, e abbiamo ascoltato Ron con Non abbiamo bisogno di parole. Adesso saluto la mia amica Pina che scrive: ciao Davis e Davide, sono Pina la parrucchiera di Sommariva Perno, potresti mettere Titanium di Sia? La dedico a tutte le mie clienti e alle mie due lavoranti, Cristina e Aurora. Un bacio da Pina di C'est la vie, acconciature da tutte le miss, ricordatevi che vi adoriamo e vi ascoltiamo pure con queste giornate calde tremende. Un bacio enorme e anche un grosso abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è proprio un game over. Allora saluto Pina la parrucchiera di Sommariva Perno, saluto anche tutte le clienti, Cristina e Aurora le lavoranti che sono lì con il phone in mano. Chissà che caldo, ma non si può usare il getto d'aria fredda che è meglio?

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, estate.

0: Allora, accompagniamo i nostri manilosi in viaggio verso le vacanze, questo lo sappiamo, ma un bel viaggio lungo stanno facendo i nostri amici che sentiamo con il loro audiomessaggio.
1: Ciao, ciao Radio Manila, siamo Noemi,
2: Letizia,
3: Stefano
1: e la piccola Vittoria che sta dormendo. Stiamo andando in aeroporto in direzione
3: Palermo, Sicilia.
0: In Sicilia.
1: E vorremmo chiederti se fosse possibile una canzone di Karol G e la dedichiamo a mia mamma Letizia che sta cercando di superare la paura di guidare in autostrada. E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila
2: è super super
3: game over.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio e buone vacanze.

0: Salutiamo i nostri amici che sono in direzione verso l'aeroporto e poi andranno nella splendida Sicilia. Buone vacanze, ricordatevi di ascoltare anche in Sicilia Radio Manila. Adesso arriva la prossima scelta musicale. Ah, lo leggo il messaggio, è vero, un messaggio scritto. Ciao Radio Manila, siamo Barbara, Bobutti e Giorgia in direzione Cuneo. Ci piacerebbe ascoltare Samarcanda di Vecchioni, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Roberto Vecchioni con Samarcanda, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908 e adesso arriva la prossima scelta. Stavolta il messaggio è di Alex che scrive: ciao, vorrei ascoltare Diamanti e Oro di Gigi D'Alessio Giovanotti, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Gigi D'Alessio, Khaled e Jovanotti, Diamanti e Oro. La scelta musicale è arrivata nel Manila Box, adesso ne arriva un'altra, questa volta è una novità. Ciao Radio Manila, siamo Albi e Zamma e stiamo andando a lavorare. Vorremmo ascoltare La Graziosa di Quevedo, e chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: graciosa, la vida è más sabrosa.
1: La graziosa, Quevedo ed Elvis Crespo, la scelta musicale è arrivata nel Manila Box. E ne arriva un'altra da parte di Ale e Johnny, decoratori di Torino, che scrivono: ciao Manilosi, ci fai ascoltare la costiera amalfitana gentilmente? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

costiera amalfitana che tutti cantano, è vero? Allora abbiamo la prossima scelta musicale. Buongiorno Radio Manila, qui la crew dei montatori meccanici. Siamo ancora qua operativi, uno monta, uno cerca gli attrezzi, uno dice chi ha preso la chiave da 13 e come sempre nessuno sa niente. Ci mettete The Final Countdown degli Europe per affrontare questa giornata. Un saluto a tutti quelli che lavorano duro e fanno partire le macchine prima ancora del primo caffè. Chi non ascolta Radio Manila e monta storto, anche il dritto è un game over. Simpatici, eh? Allora salutiamo la crew dei montatori meccanici che ascoltano tutti i giorni Radio Manila e ascoltiamo questo brano degli Europe che ha un intro, ragazzi, lunghissimo, minuto e 14. Cosa posso raccontare ancora? Niente, sto zitto e faccio suonare loro.

0: Saluto la crew dei montatori che lavorano sodo, da quello che scrivono. Ciao ragazzi, un abbraccio, buona estate, buon lavoro. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Serena. Puoi mettere Balorda Nostalgia di Olly. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, Nostalgia. Allora voglio mandare un bacione grande così, non si vede alla radio ma si sente, lo sentirà sicuramente il mio amico Giancarlo che con sua moglie e sua figlia e stanno ascoltando Radio Manila. Quindi un bacio a Giancarlo, a sua moglie e sua figlia, buona estate, e buona estate anche a Simone e ai suoi colleghi che stanno pulendo l'officina prima delle ferie. E scrive: volevo chiederti se potevi metterci una canzone di Gabri Ponte che ci desse la carica per continuare anche con questo caldo, immagino. Nel caso fosse già passato, mi affido alle tue doti magiche. Sapessi che doti magiche che ho. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, game over. Guarda, sono talmente magiche che le sentirai queste doti dopo la pubblicità.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gabri Ponte, tutta l'Italia, e arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di Ilenia da Alba che scrive: sono in macchina con mio padre Lorenzo e vogliamo salutare tutti i colleghi di mio padre della San Cassiano e ti vorremmo chiedere la canzone delle Blackpink che si chiama Pink Venom, altrimenti un'altra sempre delle Blackpink. Un saluto e un abbraccio a tutti.

0: musicale dei nostri manilosi. Adesso arriva il prossimo messaggio, anche questo è scritto. Ciao Radio Manila, sono Ale, vorrei dedicare alla mia migliore amica Ari la canzone Serenamente di Brescia e dirle che è una su un milione. Ma che carino! E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao. Allora, quella canzone non l'ho trovata, si vede che non è un singolo radiofonico, ma ho trovato questa di Brescia, molto molto bella. Si intitola La Tana del Granchio.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Tuca Tuca è un po' Macarena questa canzone.
1: Esatto.
0: Allora adesso vengo lì e ballo il Tuca Tuca con Federico. Preparati, eh? Mi piaci. Vabbè. Tra l'altro, ti ricordi da dove si partiva? Dalla testa, vero?
1: Dalla fronte, sì,
0: poi
1: sì.
0: Le spalle. Ecco, sì. Poi il bacino.
1: E poi
0: si andava alle ginocchia. Non mi ricordo, sai
1: sì,
0: che.
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Devo prendere lezioni di Tuca Tuca. Hai capito? No, perché è un attimo sbagliare.
1: Beh, certo.
0: Dalle spalle si finisce.
1: Infatti.
0: Ai piedi, boh. Mettiamola così, dai. Però è bello, ballare che tipo il Tuca Macarena. Il video non l'ho ancora visto di questa canzone.
1: No, neanche io l'ho visto.
0: Adesso mi incuriosisce.
1: Vabbè, a Macarena anche lì si muovevano solo le braccia.
0: Ah, Macarena.

0: esatto,
1: testa, sul bacino, sì, poi
0: tutti
1: si girava,
0: i movimenti,
1: sì.
0: E come ci divertivamo all'epoca. Adesso se vai a ballare la Macarena da qualche parte ti prendono in giro
1: per boomer,
0: esatto. I giovanotti ti prendono per boomer. Che poi ho capito io, cioè non faccio parte della categoria dei boomer, sono più giovane,
1: io anche tu sei generazione X, come me.
0: Esatto, noi siamo quella generazione che hanno iniziato a usare la tecnologia,
1: eh sì, dall'analogico al digitale,
0: siamo passati al digitale, è vero, sì, capito, sì. Vale, niente, vi lascio con quel pezzo di digitale del Federico. Tu sei più analogico o digitale?
1: Più digitale
0: anch'io, devo
1: però
0: dire
1: amo
0: anch'io.
1: Anche l'analogico,
0: allora di analogico mi piace molto l'interruttore di casa, perché ho scoperto essere un po' più comodo.
1: Ma quale interruttore?
0: È del bagno.
1: Del bagno.
0: Di notte ho Alexa, vabbè, come tutti quanti credo, del resto quasi tutti. Allora di notte devi dire di accendere la luce e a volte non ti sente,
1: no,
0: e allora se lì che ti scappa la pipì allora dice senti, uso l'interruttore e via, va. È più comodo alla fine, è meglio.
1: Vecchia maniera.
0: Se no, altrimenti se non miri il buco di notte, domani poi ti cazziano a casa. Vabbè, me ne vado, vi lascio con Federico, ci risentiremo domani. Ciao.
1: A domani, ciao.
0: A domani.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto. Dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano, che ha gelato tutti, governo e sindacati, entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

0: Bam Bam Jamaican, il titolo completo della canzone di Hugo Le Solto, che dà il via all'Happy Hour con me, il Sart, di nuovo al microfono di Radio Manila. Ben ritrovati manilosi, come state? Tutto bene? Siete già in vacanza? Forse no, non tutti, insomma. Io il giudizio dal traffico in giro per le strade, vedo che insomma c'è ancora tanta gente che non è partita per le vacanze. Insomma, fatemi sapere queste prossime tre ore, le prime tre dopo il mio rientro dalle vacanze estive per questo 2026. Pronti per partire insieme con tutta la vostra musica, pronta a suonare sulle nostre frequenze e ovviamente anche in digitale, in streaming sul nostro sito radiomanila.it oppure attraverso l'app che potete scaricare gratis dagli store dei vostri smartphone, l'app ufficiale di Radio Manila. Pronti via, 338 50 38 908 il numero per essere protagonisti con i vostri messaggi attraverso WhatsApp di testo e anche audio. Sentiamo chi c'è per primo. Avanti, ciao
1: Peppe, bentornato.
0: Grazie.
1: Come sono andate le vacanze?
0: Bene.
1: Tutto bene?
0: Devo dire
1: rilassato,
0: molto, molto bene.
1: L'importante
0: ho
1: quello.
0: Ho staccato parecchio.
1: Se ti fosse possibile oggi mi faresti ascoltare Amore disperato di Nada.
0: Nada,
1: ti ringrazio
0: partiamo
1: tanto.
0: Da un grande successo.
1: Un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, in particolare il Trumba, la Daniela di Saluzzo, il Bettino innamorato, anzi no, le ragazze del gruppo,
0: virgola,
1: il Bettino innamorato, i panettieri di None e Marco della pasticceria.
0: Perfetto.
1: Ciao.
0: Ciao Vita, grazie per il bentornato, un abbraccio, un bacione grande a te. Arriva Nada, Amore disperato.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: scelta musicale di vita ad aprire il nostro happy hour nel 1983. Amore disperato, c'era Nada qui in diretta tanti messaggi vedo arrivare al 338 50 38 908. Quanti siete anche quest'oggi, segno che avete voglia di ascoltare le vostre canzoni in diretta su Manila. Prossimo audio, allora non perdiamo tempo. Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Radio Manila, siamo Dea e Nada. E vorremmo ascoltare Maledetta Milano di Trigno. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E noi ve la facciamo ascoltare la canzone. Maledetta Milano da Amici 24. C'è Trigno nell'Happy Hour di Manila.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la canzone di Eminem dal 2010, la scelta musicale in questo caso di Stefano da Cuneo. Ciao, ciao Stefano, e grazie anche a te per il bentornato. Tra l'altro rimaniamo a Cuneo anche con la prossima scelta musicale, quella di Alice col suo audio. Ciao Alice.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ben
1: ciao
0: ritrovata.
1: Ciao Fede, sono Alice da Cuneo e bentornato.
0: Grazie anche a te.
1: Oggi vorrei ascoltare, se possibile, Oh Beauty and the Beat di Justin Bieber,
0: Nicki
1: Minaj,
0: oppure
1: una canzone di Ermal
0: oppure
1: Meta.
0: Oppure un buon Ermal Meta.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Esatto. Ciao Alice, allora facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001. Che cosa sceglie?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Questa, questa è la scelta definitiva della nostra signorina Manila 9001 per accontentare Alice da Cuneo. E adesso da chi andiamo? 338 50 38 908. Sentiamo l'audio, avanti, ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Si chiama Achille, mamma e Lucilla.
0: Achille, mamma e Lucilla.
1: Vorremmo ascoltare Antrix
0: con sarà Golden oppure Auriton.
2: No, non si dice così.
0: Non si dice così. Ha ragione.
1: Che non ascolta Radio Manila, ecco. Un game over.
0: Così è corretto. Ciao. Ciao. Antrix in arrivo con
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Spot, l'estate su Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box, con Federico Sartore.

0: Walk of Life, Dire Straits, dal 1985, per accontentare Anna da Gozzano, voleva ascoltarne una tra Tunnel of Love, Walk of Life, appunto, Saltano Swings, pur che fosse dei Dire Straits, appunto. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, grazie a te, ciao Anna, do il benvenuto anche al Trumba della Val Chiusella.
1: Buongiorno,
0: bello
1: Manila,
0: carico,
1: ma buongiorno Fefè.
0: Ma buongiorno a te.
1: Trumba da Val Chiusella.
0: Ben ritrovato.
1: Come stai?
0: Trumba. Io bene.
1: Che piacere,
0: dai,
1: risentirti.
0: Rigenerato.
1: Che
0: tornato. Grazie.
1: Dai. Spero che tu abbia passato buone vacanze.
0: Sì,
1: io
0: dire,
1: ancora
0: sì.
1: 20 giorni, poi da metà agosto, dai, fino alla fine.
0: Dai, manca poco, dai.
1: Dai.
0: Tieni duro.
1: Farò un pochettino.
0: Forza.
1: Oggi Fefè ti richiedo Sal da Vinci con poesia.
0: Ok.
1: La dedico a te e tutti i manilosi. Un saluto particolare al Franco Appio Sasco.
0: Ma è Appio Sasco da qualche altra parte.
1: Mando un bacio a Pia. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un Trumba. Ciao mitico Fefè.
0: Ciao grande Trumba della Val Chiusella, un abbraccio a te e buon ascolto. Sal da Vinci con poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ciao Radio Manina, cortesemente riusciresti a farci ascoltare Welcome to the Jungle dei Guns? Un saluto da Rossana, Massimo, c'è anche Stefano e Eugen. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao, ciao a tutti, grazie anche a voi per la vostra scelta musicale, il vostro messaggio al 338 50 38 908. Prima il Trumba l'ha evocato ed eccolo qui, si è materializzato anche con una foto alquanto bizzarra, non potete vederla con una parrucca bionda e rossetto anche sul naso, se l'è dipinto, Franco di Piossasco, eccolo qui. Ciao
1: Federico, allora
0: bentornato.
1: Come te la va?
0: Bene,
1: io vado benissimo. Ascolta,
0: lo vedo,
1: ma la metti una bala, ma proprio bella canzone,
0: bala.
1: Che è proprio bella, ma proprio bella di Lucio Dalla l'anno che verrà.
0: Ok,
1: chi non ascolta Radio Manina che muove, forza ragazzi, facciamo diventare matto Federico.
0: Grazie,
1: ciao, dai un bacio a tutta
0: soft.
1: La tua famiglia, ciao. Federico,
0: grazie,
1: ti voglio bene, salutaci
0: anch'io.
1: Tutti, Franco di Piossasco, ciao Maico, ciao Trumbo Trumbo,
0: ciao, ciao Franco, un grande abbraccio a te.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Sorridi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.

0: sono Gabriel. Ciao Gabriel, benvenuto anche a te. Vorrei Blinding Lights di The Weeknd per la mia collega Elisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ce la siamo ascoltata Blinding Lights e adesso andiamo con un'altra dedica. Buon pomeriggio Radio Manila, sono Silvia. Per il compleanno della mia amica Eva, che oggi compie gli anni, vorrei dedicarle la canzone di Luigi Strangis, Adamo ed Eva. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box, estate con noi.

0: Adamo ed Eva, Luigi Strangis su Manila. Ne abbiamo ancora una per completare la nostra prima ora insieme nell'EP Hour, sempre con me il Sart. Fede, sei tornato, buon pomeriggio, mi scrive Marcella. Ciao Marcella, posso chiedere la canzone che inizia dicendo "dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi", quella lì, l'avete capito? Il titolo è "Non amarmi", esatto, grazie. Buona giornata calda ma con aria. E chi non ascolta Radio Manila anche in vacanze, game over. Salutoni da Marcella. Ciao Marcella, arriva la canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1992. Aleandro Baldi e Francesca Lotta, "Non amarmi".
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:04.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: È rosso fuoco.
1: Rosso fuoco, la canzone di Mida. La scelta musicale era quella di William, al 338 50 38 908. Ciao William, con la tua canzone ripartiamo. Seconda ora di Happy Hour con Mail Sart fino alle 18. Voi assoluti protagonisti come sempre, con tanti messaggi, vedo sia in formato audio che di testo, al 338 50 38 908. Ripartiamo da Daniela, giusto? È lei.
2: Bentornata,
1: la prima della seconda
2: Fede,
1: ora.
2: Tutto bene?
1: Ciao
2: mi piacere ascoltare Keen con Everybody's Changing, okay. Se puoi, se in playlist. Altrimenti mettimi per favore, comprami di Viola Valentino la versione originale
1: dal passato.
2: Ricambio i saluti di vita, saluto anche tutte le mie amiche e i miei amici, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da saluto.
1: Ciao Daniela. Grazie a te per il bentornato. Ci sono in playlist i Keen, arrivano subito. Everybody's Changing.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manilosi, siamo Simone, Antonella e Luigi, ciao a tutti. Mentre andiamo alla ricerca del fresco in montagna, ci piacerebbe ascoltare The Winner Takes It All degli ABBA. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva ragazzi, tra pochissimo.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: successo degli ABBA, The Winner Takes It All, per i nostri amici alla ricerca del fresco in montagna, anche insomma nella vigilia imminente insomma di questa nuova ennesima ondata di caldo che ci travolgerà nei prossimi giorni. Prossimo audiomessaggio, intanto andiamo avanti con la musica e con la voce di chi?
1: Ciao Sarto,
0: ciao,
1: bentornato.
0: Stella.
1: Sono Stella. Spero sia andato tutto bene.
0: Tutto a posto,
1: tutta
0: davvero.
1: Famiglia,
0: eh?
1: Tutto a posto, che ti sei divertito, riposato.
0: Assolutamente sì.
1: Volevo
0: le cose.
1: Ascoltare, indovina,
0: Lenny Kravitz con Low.
1: Con I Belong to You,
0: Lali
1: di Patti Manilosi. Vi auguro buon proseguimento. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci.
0: Ciao, ciao Stella, grazie anche a te per il bentornato. Un bacione e buon ascolto. Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Fede mi fai sentire American della Nannini nella nuova versione, questa America Inc. Con Marrakesh. Grazie, sono Sonia da Margherita di Savoia. In vacanza, Sonia, nel caso buone vacanze in Puglia. Prossimo messaggio, audio al 338 50 38 908. Chi abbiamo? Ciao!
1: Ma buon pomeriggio. Sono sempre io,
0: Ludmilla,
1: che sto lavorando.
0: Sei al lavoro tu?
1: Anche se ieri c'era un bel venticello,
0: sì.
1: Ti ho detto, oh, meno male che fa un po'.
0: Rinfresca un po'.
1: Un po' di freschetto, meno male.
0: Meno male.
1: Oggi? Come ho detto, devo stare in zitto, perché qui ci sono 31 gradi, che va ancora
0: dai, ancora
1: in provincia di Cuneo.
0: Vabbè.
1: Comunque, visto che sto lavorando, come al solito non mi fermo, vorrei tanto ascoltare, se fosse possibile, di Ligabue per sempre. Se fosse già passata quella canzone,
0: non è passato Ligabue, quindi tutte disponibili.
1: Sempre di Ligabue, una che... che desiderate voi, o certe notti, o il mio pensiero, fate voi. Grazie, chi nascotte la in game. Ciao Fede,
0: ciao Ludmilla, grazie. Non c'è problema, ci ascoltiamo proprio la tua prima scelta, Ligabue con Per Sempre, tra pochissimo, subito dopo gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 20 del Colle di Tenda segnaliamo code tra Limone e il confine di Stato in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Luciano Ligabue con Per Sempre, così abbiamo accontentato anche Ludmilla al 338 50 38 908. C'è una nuova richiesta, una nuova dedica da ascoltare. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, gentilmente se è possibile ascoltare Mango Lei Verrà.
0: Lei Verrà, va
1: grazie
0: bene.
1: Buon pomeriggio a tutti, Manilusi, è dedicata a voi.
0: Grazie.
1: È una grande amica, che lei certamente capirà.
0: Benissimo, ciao Antonio, giusto? Sì, ho recuperato il tuo nome dal profilo. Ciao Antonio, arriva Mango, Lei Verrà.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Rum e cioccolata, c'era Delia per raccontare anche Monica da Torino che manda baci baci a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila. Game over, ciao ciao Monica, prossimo audio in arrivo, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Nathan e Gabriele.
0: Nathan e Gabriele.
1: Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira dei Mondiali e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Bravissimi, ciao, buon ascolto. Eccola qui, la canzone dei Mondiali 2026, Shakira e Burna Boy.

0: Let's go.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sorriso in volto, che è anche quello, del maniloso in vacanza. Alberto, ciao Radio Manila, sono Alberto, mi trovo a Zadina di Cesenatico, dalla Romagna. Vi ascolto anche da qui e vi volevo chiedere se mi mettevate quel sorriso in volto dei Modà. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Alberto, buone vacanze a te. Sentiamo anche il prossimo audio messaggio prima della prossima canzone, che ci fa fare un salto indietro nel tempo.
1: Buon pomeriggio, splendido ragazzo.
0: Oh Carmelo,
1: sono Carmelo.
0: Grazie, grazie Carmelo.
1: Senti, mi metteresti nell'aria di Marcella Bella?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e come sempre chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Anche a te una buona serata, ciao Carmelo.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Marcella Bella, 1983, il suo successo nell'aria, la scelta musicale di Carmelo. Ce n'è ancora una di canzone da ascoltare in questa seconda ora di Happy Hour. Ascoltiamo prima l'audio però.
1: Ciao Radio Manila, sono Emma, sto chiamando ad Asti da Marina di Grosseto.
0: Da Marina di Grosseto.
1: E vi sto ascoltando dall'app.
0: Brava.
1: E vorrei ascoltare Che fastidio di Dico nella piaga.
0: Sì, tornare dalle vacanze.
1: Radio Maline, Super Game Over. Ciao.
0: Immagino. Ciao, buon ascolto.
2: Radio Manila te le suona.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta.
14: Sono le 17:04.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
16: Ma quando sono arrivato a Cagliari, per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
15: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
13: Manila News.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: nuovo singolo di Kygo che apre la terza ora all'Happy Hour di Manila, come il Sart anche quest'oggi, riparte fino alle 18 insieme, poi l'Happy Time insieme a Mariella Vitale fino alle 21. 338 50 38 908, ripartiamo subito, siete sempre tantissimi con i vostri messaggi, ripartiamo da un audio, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole da Cuneo e vorrei richiedere la canzone Désolé di Anna Pepe.
0: Va bene.
1: E se non fosse possibile 30 gradi, sempre di Anna Pepe.
0: Non
1: e
0: ancora
1: chi
0: passate,
1: non ascolta Radio Manila in Super Game Over, un saluto ad Anna Pepe che sono una sua fan.
0: Ok.
1: E ciao.
0: Ciao Nicole, ti accontentiamo con la tua prima scelta, Anna Pepe su Manila con Désolé.

Isole, Anna Pepe su Manila. Ciao Radio Manila, sono Josh. Vi chiedo la canzone La cura per me di Giorgia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva subito.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Albi e Roby, ciao ragazzi, e vorremmo ascoltare Al Golpito di Quevedo. Grazie chi non ascolta Radio Manila e game over. Proseguiamo col prossimo audiomessaggio, una dedica al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, potreste mettere Romantica di Ultimo per Martina di Asti da parte di Lele? Ti okay. Voglio bene.
0: Per Martina,
1: se non ascolti Radio Manila sei un game over.
0: Bravissimo Lele, eccola qui, Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con Romantica qui su Manila nell'EP Hour. Altro giro, altro audio da ascoltare. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, sono Christopher D'Asti. Christopher, potreste mettermi questa canzone per favore?
0: Quale?
1: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.
0: Va bene.
1: E poi fare una dedica, un saluto al bar Guttuari di Asti da Christopher, Mattia, Martino.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi, buon ascolto.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Prepara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 24 del Monginevro segnaliamo rallentamenti per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: Morosi, siamo Ale e Johnny, i decoratori di Torino. Ciao, ciao ragazzi, ci fai ascoltare Wake Me Up Before You Go Go degli Wham, gentilmente, grazie chi non ascolta Radio Manila, è un super game over, grazie a voi ragazzi per averci regalato questo successo dal 1984, l'anno esatto, il pezzo degli Wham. Ripartiamo insieme dopo le ultime novità dal punto di vista della viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, fino alle 18 con le P-Hour insieme a me il Sart. Prossimo audio messaggio da ascoltare al 338 50 38 908. Ciao,
1: Radio Manila.
0: Ciao,
1: siamo Damiano e Andrea,
0: è una guerra di Campagnola. Ok,
1: oggi vorremmo ascoltare Pistolero, Radio Manila, che è un game on.
0: L'audio era un po' disturbato, però siamo riusciti a capire la canzone. Elettra Lamborghini, Pistolero.
2: Oh hi bitches, sono Elettra Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare, sa

0: Ciao Radio Manila, sono Evelyn. Volevo chiedere se mi potevate mettere Depresso Fortunato di Olly per mia mamma. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Evelyn, grazie a te per la tua scelta musicale. Con Olly arriviamo alle 17.42 in questo istante nell'Happy Hour e proseguiamo col prossimo audio. Chi c'è? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Greta, sono con mio papà che stiamo tornando a casa in macchina.
0: Ciao Greta!
1: Volevo mettere una canzone Tic Tac di Salmo.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Arriva subito.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Boss. Manila.

0: Ocean su Manila nell'Happy Hour, ultimo blocco in diretta fino alle 18 con me il Sart, poi dopo di me l'Happy Time sempre insieme a Mariella Vitale fino alle 21. 338 50 38 908, chi abbiamo? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, potete mettere per favore A Te di Jovanotti? La dedico a mia figlia Sofì. Ciao da Martina di Asti.
0: Martina di Asti, questa è tutta per te e per tua figlia Sofì.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Lorenzo Giovanotti con A te su Manila. Nell'Happy Hour ce ne sta ancora una, proprio in extremis, in chiusura del nostro appuntamento. Chi c'è? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Maria
2: e Martina.
0: Maria e Martina.
1: Stiamo tornando
0: dalla
1: piscina e vorremmo chiedervi
2: Golden delle Antrix.
0: Quella però è
1: se
0: già
1: non
0: passata.
1: È possibile in alternativa, vorremmo chiedervi
0: andiamo?
1: Me gustas tu di Alfa
2: e meno ciao.
0: Ah, quindi
1: e chi
0: a me
1: non
0: mi
1: ascolta
0: piace,
1: Radio Manila
2: e Game Over.
0: Ciao Alfa e Manu Ciao, allora con

0: Fammi mi piace, la canzone anche un po' tormentone della scorsa estate 2025, quella che chiude l'appuntamento di oggi con me, il Sart, qui nell'Happy Hour di Manina. Ci ritroviamo giovedì con un orario allungato, anticipato di un'ora, quindi partiremo insieme dalle 14 fino alle 18 in diretta con tutta la vostra musica a risuonare su Manila. Tra poco invece le news, poi subito dopo l'Happy Time insieme a Mariella Vitale. Ciao a tutti manilosi, passate una buona serata, a giovedì, un bacione da Sart.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
3: Sono le 18.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate.

0: Rolling Stones ad aprire il nostro appuntamento per oggi. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale e benvenuti nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento musicale scelto esclusivamente da voi fino alle 21. Questa è la vostra musica preferita, siete voi protagonisti e quindi vi invito subito a inviare il vostro messaggio con la vostra richiesta al 338 50 38 908. In questo cos'è? Martedì? Ah, è martedì, solo martedì. Pensavo fosse un venerdì, niente. Va bene, sentiamo chi c'è. Dai, cominciamo.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Nicola e mamma.
0: Ciao Nicola.
1: Vorremmo ascoltare la nuova canzone di Shakira.
0: Ok.
1: E vorremmo salutare Irene e Serena.
0: Salutiamo.
1: Della Madit.
2: E anche tutte le altre colleghe.
1: E chi
2: non ascolta Radio Manila?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game mother.
2: Ciao.
0: Ciao. Arriva Shakira, Burna Boy, dai dai.

0: Stubborn Boy, dai dai, avanti, chi c'è?
1: Ciao da Manila, siamo Valentina
2: e Davide.
1: Stiamo tornando da una vacanza fantastica alle Cinque Terre.
0: Meravigliose.
1: E volevo mettere un mondo a parte.
0: Ok.
1: Di giovanotti.
0: Certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila.
3: E game over.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi, bentornati. Beh, insomma, le Cinque Terre sono effettivamente magiche. Giovanotti, un mondo a parte.
4: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.

0: denti fissi su impianti subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Ti saluto da paesana. Ciao Viviana, buon pomeriggio anche a te. 338 50 38 908 se volete unirvi e fare anche voi in modo che Radio Manila sia sempre diversa ogni ora, ogni momento, ogni giorno, grazie alle vostre scelte musicali. Salve, sono Youssef da Torino e vorrei ascoltare Baby Gang, una canzone di Baby Gang da solo, insomma, o in compagnia va sempre bene, giusto? E allora con Omega e Gashi e Roberto Ferrante, tu mi chiedi.

0: Mentre arrivano le 18:25, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Greta di Monvalle e vorrei ascoltare Strega Comanda di Michelin. E chi non nasconde Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Greta, arriva Francesca Michelin, Strega Comanda.

0: Radio Manina, sono Julius, vorrei ascoltare una canzone che vuoi di Ultimo. Grazie a chi non ascolta Radio Manina, Game Over, arriva Ultimo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

e Jay Peralta per la Daniela di Milano che sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Ma quando vai in ferie? Ecco, è l'ultima settimana di lavoro, capito? Ciao Daniela, buon pomeriggio anche a te, buon rientro ovviamente. 338 5038 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio scritto, come vi è più comodo, e richiedere così la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Oggi voglio chiedere una canzone alla Mary, brava. Il sole è caldo ventilato e anche se non vado a Riccione chiedo sotto il sole di Riccione. Non ricordo però se è di Tommaso Paradiso oppure dei giornalisti, la seconda. Grazie, buona serata a tutti, buon martedì che sta per finire anche il mese, e chi non ascolta Radio Manila anche sotto il sole, game over. Un saluto anche a te Marcella, arrivano i The Giornalisti.

Ciao Mariella, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se è possibile L'uomo che cade di 13 Pietro oppure The Riddle di Nick Kershaw. A vostra scelta, un abbraccio e buona serata. Guarda, mi sono fatta aiutare dalla signorina Manila 9001. Dico, scegli tu, e allora fatto.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Radio Manila, ciao Mariella, sono Federico da Sant'Elena. Mi fai ascoltare Jonathan e Juan Daniel, per favore? Come no, abbiamo appena ascoltato con El Mar, mentre arrivano le 18:49. Questa è la vostra musica preferita, 338 50 38 908, per scegliere la vostra canzone preferita e farvi accompagnare nel miglior modo possibile mentre tornate a casa, mentre fate commissioni, mentre siete in piscina, mentre siete sul lavoro, insomma quello che più vi piace. Ciao, sono Alessia da Cuneo e potresti mettermi Atlantide di Sara Toscano? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva a Sara Toscano.

0: Toscano con Atlantide, ma sentiamo adesso chi c'è avanti. Chi è?
1: Ciao Radio Mania.
0: Ciao.
1: Sono Agatha.
2: Siamo Rachele e Agatha.
0: Sì.
1: Vogliamo cantare le Antics. Se non è possibile, ascoltiamo Pastello Bianco.
0: Ok.
1: Se non ascolti Radio Mania, sei game over.
0: Ciao ragazze, è possibilissimo, arrivano le Antrix.

0: prontissimo un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima ancora una scelta musicale, sentiamo qual è. Pronti?
1: Ciao Marilina, mi potresti mettere stasera Vasco Rossi con Io No?
0: Ma
1: grazie,
0: certo.
1: Un bacio come sempre, chi non ascolta Radio Manila un gemone, Giusy dalla Loggia, un bacione a tutti.
0: Ciao Giusy, arriva Vasco Rossi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125

0: 5 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto da Nicola De Muro.
3: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

ottima da 90 milanese. Mi fa ascoltare l'ultima di Chaka Khan che mi fa impazzire. Sono un po' in fissa. Hai ragione, è fantastica, vero, hai ragione. Ciao Massimo, l'abbiamo appena ascoltata, Boogies in my soul. Mentre arrivano le 19:09, c'è la Maria Vitale con voi fino alle 21. Ve le suono al 338 50 38 908. Potete inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale. Ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Vorrei sentire Super Classico di Ernia oppure Bruci la città. Grazie a chi non ascolta Radio Manilosi. Manila e Game Over, arriva Ernia.

0: Radio Manile. Adesso attenzione perché mi sono veramente ribaltata sulla poltrona, veramente, perché è pazzesco.
1: Ciao ragazzi, sono sempre Cristo, volevo chiedere se mi mettevate un'ultima canzone.
0: Dai,
1: che
0: quale?
1: Si chiama The Sound of Silence. Una delle canzoni bellissime, che è la mia preferita.
0: Ma scherzi, certo.
1: E la volevo dedicare sempre a Bar Guttuori.
0: Ma ti ho chiesto conferma se era proprio quella di Simon Garfunkel, è proprio quella, mi dici sì, e allora queste storie, ragazzi. Simon Garfunkel, The Sound of Silence.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Margherita per Barbara di Torino che sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Ciao Barbara, buona serata anche a te. Sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Mariella, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti Mica i Nomadi con Io Voglio Vivere?
0: Certo.
1: La dedico a te.
0: Grazie.
1: Che insieme ai tuoi colleghi comunque veramente mi avete fatto compagnia tutta l'estate e continuate a farmela, soprattutto qua in ambulatorio, che riesco ad ascoltarvi un po' più spesso perché non vado a fare il bagno, quindi grazie davvero. Accompagnate le mie giornate e saluto tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacione.
0: Ciao Cristina, che bei complimenti, davvero, questa è una cosa che fa immensamente piacere a chi fa questo lavoro. Nomadi, Io Voglio Vivere.

0: Ciao Mariella, come
1: Ciao.
0: Stai? Sono Margherita di Santena.
1: Margherita.
0: Questa sera, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare La bomba di Ricky Martin.
1: Hai capito?
0: Così ci dà una bella carica.
1: Ah, sì, dai.
0: Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacione grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ma
0: ciao.
1: Ciao, bella tonica, eh. Ciao Margherita, arriva Ricky Martin.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 4 scelta da Luca di San Fron, che saluto. Cosa nostra, perché Gaia, probabilmente lo sapete già, ma la mamma di Gaia è brasiliana e naturalmente lei nel cantare riflette molto lo stile brasileiro, anche quando nomina all'interno del testo della canzone una parola che sembra una parola detta brutta, invece è una parola bella, nel senso che la cachaça, no? Io mi sono incuriosita, dico, visto che io tra l'altro sono astemia, non bevo, non potevo mai sapere cosa fosse la cachaça, ed è praticamente il famoso distillato vegetale della canna da zucchero, di erba fresca, di frutta tropicale brasiliano, è distillato in Brasile e naturalmente lo si beve tranquillamente tutte le volte che si vuole in Brasile, ma naturalmente probabilmente anche in Italia, ma io non me ne intendo perché sono davvero una cattiva bevitrice, nel senso che bastano poche gocce e non capisco poi, no, non conviene. Chi c'è adesso? 338 50 38 908, chi l'ha fatto? Sentiamo un po'.
1: Buonasera Radio Manina, la più potente in Piemonte, che ci risuona quando vogliamo noi, anche alla notte per i panettieri in ore.
0: Eccoli.
1: E Savante, Denilosa e Francesca. Buonasera Mariella Bella,
0: buonasera.
1: La biondona della radio, con i tacchi a spillo, con gli occhi verdi, con la sua stupenda voce, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella cara,
0: sì.
1: Questa sera noi panettieri di nonne ti vogliamo chiedere gentilmente The Countdown for Europe, e la vogliamo dedicare a tutta la radio, in particolar modo a te.
0: Grazie.
1: Che ci vogliamo bene, a tutti i nostri clienti nonesi e non onesi, e a tutti i marinosi in ascolto. Un abbraccio caro a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ma è anche chiapparato.
0: Ecco.
1: Ciao Mariella, ci
0: Ciao,
1: sentiamo
0: Walter.
1: Domani, anche che siamo in ferie. Vi ascoltiamo sempre.
0: Ah, che bello.
1: Perché vogliamo bene alla vostra radio. Ciao.
0: Ciao Walter, arrivano gli Europe, The Final Countdown.
2: Questo è Rock.

0: Down, Europe, ci fanno arrivare così alle 19.40. Il bello dei Manila Box è che non esiste epoca, non esistono anni, non esistono generi, esiste di tutto e di più. In qualunque momento può arrivare la canzone che non ti aspetti, quella che magari non ti ricordi nemmeno, quella che magari tiri fuori dal cassetto e dici ma sì, la vorrei riascoltare. Può capitare effettivamente, sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Voglio dedicare la canzone Teorema a tutte le donne.
0: Ullala.
1: Sono Pietro di Oleggio.
0: Pietro.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, buona serata.
0: Ciao Pietro, arriva Marco Ferradini, Teorema.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila Box.
4: E state con noi.

Dico la scelta musicale in questo caso della Manuela Di Brossasco, che saluto. Intanto arrivano le 19:51, siete con Marina Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento di che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Torino. Mi fareste ascoltare per favore la canzone Enola Gay? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora torniamo negli anni 80. Orchestra Manoeuvres in the Dark, OMD, Enola Gay.

OMD su Radio Manina, ma successivamente al messaggio di prima è arrivato anche in contemporanea, quasi praticamente a due minuti di distanza, anche il messaggio di Francesco che voleva ascoltare proprio Enola Gay dell'Orchestra Manoeuvres in the Dark. Incredibile, queste sono le coincidenze. A volte capita che magari su 10 messaggi richiedono tutti la stessa canzone. Succede davvero, questa volta addirittura con una canzone degli anni 80 e addirittura pazzesco. Saluto dunque Francesco e ringrazio per la consueta cartolina che mi arriva, come lui fa oramai quasi tutti, anzi praticamente tutti i giorni, da Stresa, l'isola superiore dei pescatori. Grazie davvero, bellissima e splendida. Saluto anche le due gemelle Maria e Monica che per oggi volevano ascoltare Tiro Mancino con Due Destini.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque è subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale, al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
2: E sulla scelta di Claudio Ranieri.
4: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
2: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
5: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
6: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
5: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle Banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: nostro Manila Box insieme a Bruno Mars, I Just Smile, grazie alla scelta musicale di Dario di Torino, che saluto. Sono le 27 minuti primi, ultima ora insieme a Marilla Vitale, dopodiché arriverà il nostro Sergio Milito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano, sono ancora a Torino in mezzo al traffico.
0: Ah, ecco.
1: E se mi puoi far ascoltare Amico di Renato Zero, che la voglio dedicare al mio carissimo amico e fratello Andrea.
0: Come no? Certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Renatone, lo ascoltiamo volentieri.

0: Ciao Mariella, oggi vogliamo ascoltare Al mio paese della Brancale. Lo dedichiamo a Abby, che si è fatta le treccine e ci ha fatto venire in mente quando eravamo giovani e usavamo il cavallo.
1: Vero.
0: Chi non ascolta Radio Manila, eh?
2: Game over.
1: Ciao, arrivano Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento una

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Zero. Mi fai sentire la nuova di Valeria Rossi? Beh, mica tanto nuova, questa altro che... È tornata nuovissima però in questa nuova veste remixata da Francesco Palla ed è Tre Parole. Ciao Noemi, buona serata anche a te. Intanto continua il nostro Vanilla Box Happy Time insieme alla vostra musica preferita, infatti sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao. Siamo
1: Francesca, Soele, Lorenza, vorremmo ascoltare
2: Tutta Gold.
0: Ok.
1: A tutte donne.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
1: Le Mobel.
0: Ciao, arriva Mahmood.
3: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono
1: Ciao.
0: Laura e sono qua con Nicole e volevamo dedicare
1: sì.
0: Happy Birthday a Loris che oggi compie 18 anni.
1: Auguri!
0: Tantissimi auguri nipotino mio!
1: Mamma mia!
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Tanti tanti auguri, lo facciamo dire soprattutto dalla tua richiesta. Happy Birthday ed è Sfera e Basta!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che la A4 Torino-Milano verrà chiusa per lavori tra Santhià e Borgodale in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

pausa insieme a noi per Gabriele Di Vigone che saluto. Intanto arrivano le 20:34, sono gli ultimi 20 minuti circa insieme alla Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, e saluto anche Franky Dalvizzate che mi chiede poesia di Salda Vinci. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Salda Vinci.

0: Ciao Radio Manila, sono Marco e vorrei ascoltare Diamonds di Rihanna. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over, arriva Rihanna.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Diamonds ci farei arrivare così alle 20:41. Devo salutare la Saretta da Pinerolo che mi scrive: ciao Mariella, sei pronta per il caldo di domani? In che senso? Cosa succede domani? Aspetta un attimo, Saretta, non mi fare venire l'ansia, perché fa caldo tipo a 36-38, molto bene. No, non sono pronta, ma credo che nessuno di noi è pronto a una cosa di questo genere. Comunque ci proveremo. Se non mi sentite, sapete già che la vita si è sciolta praticamente in tangenziale mentre arriva qui in radio, perché è l'unico momento in cui prendo un sacco di sole, un sacco di caldo. Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Amelia e siamo al lavoro e abbiamo bisogno di carica. Puoi metterci Pedro di Raffaella Carrà, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, è certo che la carica arriva.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Vittorio da Brandizzo che saluto. Intanto arrivano le 20:50, sono gli ultimi minuti insieme alla Mariella Vitale e insieme soprattutto alle vostre scelte musicali per quanto riguarda ovviamente questo spazio, perché si continua 24 ore su 24. Alle 21 arriverà Sergio Melito per portarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E saluto anche Salvo da Bruino. Ciao, vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella Balorda Nostalgia di Olly. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Olly, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila. Un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Bell'orza nostalgia di Olly ci fa arrivare così al momento dei saluti, almeno per oggi. L'appuntamento con la Vitale, il Manila Box e P-Time termina qui, ma ci ritroviamo domani sempre alle 18, belli freschi, malgrado Saretta mi abbia avvisato che domani ci saranno 36-37 gradi, belli freschi comunque. Dai, in ogni caso portiamoci qualcosa da bere. Io ad esempio ho ancora la borraccia con il ghiaccio dentro perché l'ho messa nel congelatore alle 2 di pomeriggio ed è ancora congelato, difatti non ho bevuto praticamente niente perché è un blocco di ghiaccio. Ma vi lascio con Sergio Milito e vi lascio anche con l'ultimo messaggio che arriva da Monica. Ciao, sono in trepida attesa delle ferie, mi metti I Got a Feeling dei Black Eyed Peas. Grazie. E chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Come no, aspettiamo tutti le ferie. Eccoli, Black Eyed Peas, noi ci sentiamo domani, buona continuazione su Radio Vanilla.

0: promozione nel Manila Box. 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

E allora, Calvin Harris, Jazzy con Satisfy, 21 e 3 minuti, martedì 28 luglio, buonasera, buonasera, buonasera, ben trovati, eccoci di nuovo insieme come ogni sera a quest'ora per dare inizio al Manila Box in the Night, le tre ore che ci vedranno insieme fino a mezzanotte, come sempre al 338 50 38 908, numero magico a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti che siano correlati dal vostro nome, mi raccomando, così posso e ho il piacere di salutarvi, e dalla vostra scelta musicale. Cercheremo di accontentarvi, faremo il possibile perché ciò accada. Ripeto, 338 50 38 908, capite? Partiamo, famolo. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci fai ascoltare Ricky Martin con Maria. Ah, cominciamo subito con il ritmo alla grande, fanciulle, partiamo con voi in carrozza. Eppa!

Ricky Martin, Maria, e abbiamo cominciato con il ritmo del ritmo che ci ha regalato a sua volta lo stesso Ricky Martin e le due fanciulle Maria e Monica. 338 50 38 908. Ciao, sono Silvia. Vorrei ascoltare Nobody's Wife di Anouk. Chi non ascolta Radio Manila Game Over? Allora, insomma, continuiamo a tenere il ritmo sostenuto. Anouk, Nobody's Wife nel Manila Box in the Night.

0: Nobody's Wife, Nobody's Wife, Anouk a darci un po' di carica. Continuiamo, chi c'è?
1: Ciao Sergio, sono
0: Ciao.
1: Stefano di Fusasco.
0: Ciao Stefano.
1: Sto andando a lavorare.
0: Sì.
1: E vorrei dedicare a tutti i manilosi Toro Loco di Piero Pelù. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, ciao Stefano, buon lavoro e buon ascolto. Piero Pelù, Toro Loco nel Manila Box.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Qui è una sorta di assemblaggio di artisti, Cuban DJs, DJ Shorty, Miranda, Shaggy, Sound of Fiesta, Vamos a la Playa, ci sta, no? Ci sta, chi è che non ha voglia di mare, di sole, sì, e di vacanze soprattutto. Buona estate a tutti, Manilosi. 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Claudio. Claudio, carissimo Maniloso, buonasera. Per te arriva Raff direttamente dal Festival di Sanremo con Ora e per sempre. Buona serata.

0: Ok, era Raff, ore per sempre, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Manilosi, siamo Marco e Matilde e vorremmo chiedere Viceversa di Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, in arrivo Gabbani, a seguire c'è Radio Manila, sono Giovanni, è possibile ascoltare Mi Gente di Willie William e anche J Balvin. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, tra poco.

0: Alvin, Willy William, mi gente, 21:30, 338-50-38-908, il Manila Box in the night, fino a mezzanotte, voglia di chiedere canzoni, fatevi sotto cari manidosi, intanto andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao ragazzo, è un sacco di tempo che non scrivo ma ascolto.
0: Brava,
1: e
0: brava.
1: Vorrei ascoltare per favore Cabana di Rama,
0: sì.
1: E la dedico a tutti quelli che stanno andando a fare la notte, sperando che sia una buona notte per tutti.
0: Sì.
1: Un abbraccio grande e un bacio, Elena. Ciao ciao.
0: Elena carissima, buon lavoro, buonanotte, buon ascolto. Arriva Irama, arriva Cabana.

Allora, ciao Radio Manila, siamo Letizia e Matteo. Vorremmo ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. In arrivo, ciao.

0: Proseguiamo il viaggio del Manila Box in the Night. 338 50 38 908 per le vostre richieste.
1: Ciao Radio Manila, sono Greta, sono in macchina con mio papà, stiamo tornando a casa e volevo ascoltare la canzone Tic Tac di Salmo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Greta.

Allora, rallentiamo il ritmo, se non ci viene la sincope a quest'ora con sto caldo. Per chiudere la serata mi piacerebbe, si può dare di più. Buonanotte Sergio, chi non ascolta Radio Manila è un game over, firmato Carla. Ciao Carla.

Morandi, Tozzi, Ruggeri. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manita, sono Fabio, sto andando al lavoro a Settimo. Mi fai ascoltare Hello di Adele, per favore? Grazie mille. Certo Fabio, buon lavoro.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Allora, 21 e 52 minuti, Galantis, Heartbreak Anthem, con David Guetta e Little Mix. 338 50 38 908, proseguiamo. Buonasera Radio Manila, sono Paolo, potrei ascoltare Parafulmini di Ernia, Brescia e Fabri Fibra, come no, torniamo a 2-3 anni fa, d'accordo Paolo, a seguire, ciao sono Simona, mi piacerebbe ascoltare Biagio Antonacci con Quanto Tempo e Ancora, arriverà anche quella, buon Manila Box a voi.

canzone che fu di Tanita Tikaram fino agli anni 80 e che poi nel 2021 ha ripreso Joan Twist in My Sobriety. Sono le 22 e 3 minuti, cari manilosi, ancora buon martedì sera. Siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte al 338 50 38 908. Le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Anna. Mi fai ascoltare i Muse con Night Shift Superstar? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna.

Rose nasce superstar nel Manila Box. Buonasera Sergio, sono Barbara, vorrei ascoltare Giorgia con Di Sole d'Azzurro. Con piacere, ciao Barbara. E voi continuate a richiedere, manilosi, 338 50 38 908.

gradi, sole ed azzurro, 22:11 minuti, si prosegue nel viaggio del Manila Box in the Night andando ad accontentare Stefano. Ciao, sono Stefano, mi piacerebbe ascoltare Bollicine di Vasco, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao Stefano.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu. Che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: L'estate su Manila. I

Your Slave. 20 minuti dopo le 22 nella serata di Radio Manila che sta scivolando via grazie al Manila Box in the Night, grazie alle vostre richieste che devono continuare ad arrivare, mi raccomando. 338 50 38 908. Ciao Sergio, ti volevo chiedere di ascoltare 5 Seconds of Summer con Not Ok. La dedico a tutti i turnisti della notte come me. Un abbraccio, Cinzia. Chi non ascolta Radio Manila, ovviamente è game over. Ciao Cinzia.

Manila Box in the night, 5 seconds of summer. Prossimo messaggio, andiamo a leggerlo. Ciao, sono Alessandro da Moncucco. Stasera serata di tinteggiatura alle pareti insieme alla Sister. Volevamo richiedere Viva la Vida dei Coldplay. Bene, allora buona tinteggiatura e buon ascolto. Ciao!

One, you two, alle 22:32 minuti. Dunque, andiamo avanti. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Simona. Mi fai ascoltare Run to You di Whitney Houston? Cara Simone, andiamo sul romantico qui, sulla lacrimuccia che non esiterà a scendere dagli occhietti. Ti auguro una buona serata, un buon ascolto, la grande voce di Whitney Houston nel Manila Box, Run to You.

Run to You dalla corona sonora della Guardia del Corpo, era lei Whitney Houston. Dunque andiamo avanti, ciao, sono Sara da Novara, mi metti il cerchio della vita di Spagna, se non ascolti Radio Manila sei game over. Eccola Sara, buon ascolto, buona serata.

Era Spagna, era il cerchio della vita. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare Negramaro con Estate. Bene, nel Manila Box spazio anche alla musica dei Negramaro, l'estate, la meravigliosa stagione che stiamo vivendo. Ciao Maria!

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 22:47 minuti, molto bene, dai, ancora un'ora abbondante, un'ora e un quarto circa, in compagnia del Sergio Melito e del Manila Box in the Night al 338-50-38-908. Andiamo subito a sentire il prossimo messaggio vocale. Chi ce lo manda?
1: Ciao Sergio, sono Mattia da Borgaro Torinese.
0: Ciao Mattia.
1: Puoi mettere per favore Un nuovo amico di Riccardo Cocciante, che sì, voglio dedicare al mio amico Carlo? E se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Eccola qui, caro Mattia, un caro salutone, un buon ascolto, Un nuovo amico, Riccardo Cocciante.

nuovo amico Riccardo Cocciante. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Mi metti le bambole di pezza con porno? Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Tina, mi metti i Backstreet Boys con Incomplete, grazie, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over, cara Tina, in arrivo 338 50 38 908.

potere del Manila Box che ci fa andare indietro nel tempo e rispolverare canzoni come questa che era un po' che non ascoltavo, è vero, così come la prossima che sta arrivando. Buonasera Sergio, sono Giusy. Non so se puoi accontentarmi, ti richiederei Neve di Mina, se no una qualsiasi sua canzone. Ma cara Giusy, ma secondo te il Manila Box non riesce ad accontentarti? Ma certo che sì, Neve, Mina.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Memories di David Guetta. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Va bene, Maria Luisa, a seguire. Siamo Laura e Francesco da Torino. Vorremmo ascoltare Fabri Fibra, rap futuristico, che in realtà si intitola Tranne te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Rap futuristico.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 23:17 minuti, 30 secondi per essere precisi. Manila Box, In the Night, The Kid Laroi, Justin Bieber con Stay. 338-50-38-908, ancora una quarantina di minuti insieme fino a mezzanotte in compagnia del Manila Box, In the Night, cari amiche, cari amici. Ciao, sono Beppe da Candiolo. Mi metti Tutta nata storia di Pino Daniele? Se non ascolti Radio Manila, sei super game over. Con piacere, caro Maniloso, in arrivo.

grande Pino Daniele, tutta nata storia. E allora andiamo avanti al 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila e buonasera Sergio, sono Flo da Moncalieri, vorrei ascoltare Danza Kuduro. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao cara Flo, arriva Don Omar, arriva Danza Kuduro nel Manila Box.

0: Phoenix. Prossimo messaggio, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco, ti sto ascoltando in FM mentre mi sto rilassando e volevo dedicare a mia mamma e mia sorella, che non ci sono più, il brano Magic dei Coldplay. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, a domani sera.
0: Ciao Francesco, allora i Coldplay sono passati da poco con Viva la Vida, però tu mi hai scritto poi, e ti ringrazio per questo, anche una possibile alternativa, ovvero Rihanna con Love on the Brain, ed io te la faccio ascoltare. Un abbraccio!

Rihanna 2329. Ciao, sono Mariangela. Mi metti adesso tu di Eros Ramazzotti. Buonanotte. Buonanotte a te, cara.

0: andiamo a proseguir, signore e signori. Ciao, sono Michela. Potresti farmi ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti? Grazie, prego Michela. E a seguire, ciao carissimo, sono Laura. Mi faresti ascoltare Woman di John Lennon? Grazie di cuore, buonanotte a tutti. Buonanotte a te, Laura.
1: Non è per niente divertente

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Le 23 e 40 minuti, Woman John Lennon, Manila Box in the Night. Prossimo messaggio: ciao, siamo Giorgia e Claudio, stiamo andando a casa. Vorremmo ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Ed io vi accontento. Buon ritorno.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Io sono. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

molto bene, prossimo messaggio andiamo a leggerlo. Buonasera a Radio Manila, siamo Samuele e Giuliano da Gallarate. Potresti mettere Un giorno così degli 883, dedicarla ai nostri amici viaggiatori della notte, Federica e Daniele, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Bene, poi per Gabri invece andremo ad ascoltare Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. Arriverà anche la tua, cara Gabri, ma prima 883 nel Manila Box in the Night.

Il Manila Box in the Night, c'è la signorina Manila 9001 con voi fino a domani alle 6 al 338 50 38 908. Vi aspetto domani sera alle ore 21 in punto per un'altra puntata con protagonista la vostra musica di Manila Box in the Night. Alessandro Gemellito, un abbraccio, buonanotte, fate i bravi, ciao!

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli ben ritrovati. Pronta e carica a mille per passare le prossime 6 ore assieme a tutte le vostre richieste musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Augurando una splendida nottata a tutti, vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Daniele e Federica. E vorremmo dedicare una canzone a un nostro caro amico di Gallarate che ci sta ascoltando, il nostro amico Samuele. La canzone è girata al cioccolato, lui sa perché. E chi lo ascolta Radio Manila è un game
2: over.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Africa dei Toto, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, mi piacerebbe ascoltare Angelina Mango e Mengoni con Canto d'amore. Baci da Rosy.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabiana Davigone. È possibile sentire una canzone di Sabrina Carpenter? Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rebecca e Francesca da Torino. Stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare È sempre bello di Coez.
2: La

0: amore.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere Sexy Magica di Sara Toscano. Grazie Ginevra.
2: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alfredo e Giovanni da Mondovì. Vorremmo proibito dei Litfiba. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: proibito.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Box. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, una notte spenta, calda, una luna rossa, velata, offuscata, sembra dirti, mi fai ascoltare Enigma, Sadness, chi non ascolta Radio Manila è Gemma.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: È 1:01.
1: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara da Carmagnola in provincia di Torino. Volevo chiedervi se mettevate una canzone di Bad Bunny, cioè Nueva Yon, non so come si dice, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila. Metteresti la costiera amalfitana di Fabio Rovazzi e Arisa. Grazie da Francesco.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Fabio da Milano. Sono al lavoro e per darmi un po' di carica vorrei ascoltare Tab Thumping dei Chumbawamba. La dedico a te e a tutti i manilosi al lavoro questa notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Laura e Manuela da Nichelino. Ci faresti ascoltare una qualsiasi canzone di Ivaro Soler? Grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, siamo Jennifer, Martina, Enrico e Alessandro da Cirié. Volevamo ascoltare Una vita in vacanza dello Stato sociale. Grazie e buonanotte a tutti.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Armando da Brandizzo. Puoi mettere una canzone di Gigi D'Agostino per noi manilosi della notte. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Roberta. Mi puoi mettere Berlino o una qualsiasi canzone di Ernia?
2: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Denise da Chieri. Volevo dedicare alla mia amica Veronica Vivere a colori di Alessandra Amoroso. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea da Aosta. Se fosse possibile vorrei ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta. Sono le 2:01.